0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Blu Notte.

0: La mia faccia è stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino. È una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e un minuto.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La radio che vive con te.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
7: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG & Co. Campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
4: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca, Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
5: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
4: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
5: L'AFA sembra essersi davvero arresa. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
4: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Daily Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGNCO, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Sauconi, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: italiano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcuni caccia della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
4: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
5: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
4: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zohr, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
5: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
4: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Tra poco con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
10: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
11: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
13: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
14: Ma buongiorno, lunedì 15 settembre 2026, fatemi un po' vedere, 258esimo giorno dell'anno. Siamo alla 38esima settimana e anche questa mattina c'è un rumore particolare nell'aria. No, non sono i clacson, no, non sono i camion della nettezza urbana. Non è neanche quello del vicino che alle 7:20 decide che sia il momento perfetto per usare il trapano, è il rumore di migliaia di zaini che tornano ufficialmente in circolazione. Ieri ce ne sono stati una parte, oggi tutti, signore e signori, tutti i ragazzi tornano a scuola per la prima volta in questo nuovo anno scolastico. Chi è fuori è fuori, chi è dentro, si diceva in un gioco che si chiamava Nascondino, ecco, sconosciuto ai più ultimamente, ma famosissimo fino a qualche anno fa. Insomma, questa mattina abbiamo tre categorie di esseri umani: i bambini delle elementari, ancora abbastanza felici e convinti che la scuola sia un posto molto interessante. Poi ci sono i ragazzi più grandi che camminano verso l'ingresso con l'entusiasmo di chi sta andando a testimoniare in tribunale. E poi ci sono loro, i genitori, quelli dei più piccoli commossi davanti al cancello e scattano foto, quelli dei più grandi che dopo tre mesi d'estate stamattina hanno accompagnato i figli, li hanno guardati entrare e hanno pensato: è stato bello, ci vediamo a Natale. E allora un grande in bocca al lupo, a parte gli scherzi, a tutti i ragazzi che oggi cominciano questo nuovo anno, a quelli che cambiano scuola, a quelli che entreranno in una classe nuova, a quelli che ritroveranno gli amici, a quelli che hanno già individuato il compagno da cui copiare matematica o italiano o latino o greco, e soprattutto a quelli che dalle 8:12 di stamattina stanno già contando quanti giorni mancano alle prime vacanze o al primo ponte. Il 15 settembre però nella storia non è una giornata nulla male. Pensate che nel 1830 veniva inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester. Prima, per andare da Liverpool a Manchester ci volevano circa 8 ore in carrozza, 8 ore. Oggi in 8 ore puoi andare dall'altra parte d'Europa. Oppure fare 14 chilometri sulla tangenziale nell'ora di punta. Il progresso, insomma, ha le sue sfumature. Sempre il 15 settembre del 1971 un vecchio peschereccio salpava con a bordo un piccolo gruppo di ambientalisti e pacifisti. Quell'avventura avrebbe dato origine a Greenpeace, una di quelle storie che dimostrano che spesso le cose enormi cominciano in maniera piccolissima, poche persone, un'idea, qualcuno che a un certo punto dice: sapete cosa, facciamolo davvero. Molto meno allegro fu invece il 15 settembre del 2008. Quel giorno falliva Lehman Brothers e iniziava uno dei capitoli più drammatici della crisi finanziaria mondiale. Ecco, morale: se qualcuno stamattina vi dice che state passando una brutta giornata perché avete dimenticato il portafoglio a casa, ricordatevi che c'è stato un lunedì in cui Lehman Brothers ha dimenticato qualche miliardo, e oggi sarebbe anche il compleanno di personaggi che non si scherza, vero? Agatha Christie, la regina del giallo, compirebbe gli anni. Parliamo di una donna che ha passato una vita a inventare, pensare omicidi, alla quale curiosamente nessuno ha mai detto di provare a scrivere qualcosa di più allegro. Andava bene così. Oggi compie 80 anni Oliver Stone, uno dei registi più controversi e importanti del cinema americano. E a proposito di film, 80 anni anche per Tommy Lee Jones. Diciamola, quella faccia di uno che già a 7 anni, quando la maestra gli diceva, tanto per stare in linea con quello che abbiamo aperto, Tommy, hai fatto i compiti? Probabilmente rispondeva: non faccia domande di cui non vuole conoscere la risposta. E il 15 settembre del 1919 nasceva anche un mito assoluto dello sport italiano. Si chiamava Fausto Coppi, l'airone, così soprannominato, un uomo diventato leggenda, almeno in bicicletta, in un'Italia completamente diversa dalla nostra, per capirci. Oggi probabilmente avrebbe cardiofrequenzimetro, nutrizionista biomeccanico, integratori, preparatore atletico, una bicicletta da 20.000 euro. Lui non aveva una bici normale, nel senso bella predisposta, ma immaginate un po' la tecnologia di oggi, andava più forte di tutti. E parlando di sport, il 15 settembre del 2002 le ragazze della nazionale italiana di pallavolo diventano per la prima volta campionesse del mondo, battendo gli Stati Uniti per 3-2. Una di quelle giornate dove lo sport riesce a fare questa cosa meravigliosa, no? Per qualche ora milioni di persone che non si conoscono festeggiano tutti per la stessa cosa. E infine ricordiamo anche due persone diversissime, ma entrambe impossibili da confondere con chiunque altro. Il primo è scomparso 3 anni fa e si chiamava Fernando Botero, l'artista che ha creato un mondo immediatamente riconoscibile, le sue figure enormi, morbide, esagerate. In Italia l'abbiamo conosciuto a livello popolare perché era uno di quei quadri che passavano tra una pausa e l'altra del Maurizio Costanzo Show per anni, un quadro di Fernando Botero. E poi ricordiamo Oriana Fallaci, scomparsa 20 anni fa, giusto? Che la si amasse o la si detestasse, aveva una caratteristica che oggi vale oro: quando scriveva qualcosa capivi perfettamente che cosa pensava. Niente equilibrismi ai quali siamo abituati ormai da parecchio tempo. Notizie fra poco dalla Gazzetta.

0: passione.
1: Radio Parma.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo all'appuntamento con la redazione di GazzettaDiParma.it. Abbiamo in diretta quest'oggi Pietro Amendola. Pietro, buongiorno, eccoti qua.
3: Ciao Andrea, buongiorno agli ascoltatori. Inizia la scuola, parliamo specialmente di questo in questo collegamento per l'informazione, perché da oggi in tutte le scuole di ogni ordine e grado a Parma e provincia si torna in classe. La prima campanella per i circa 54.000 studenti sparsi nei 53 istituti del nostro territorio, attesi nelle loro classi da oltre 6.000 docenti e 1.700 fra tecnici, collaboratori e personale amministrativo. Poi parliamo del calcio, ovviamente, perché ieri c'è stata la partita del Parma contro il Como allo stadio Sinigaglia. Un primo tempo difficile, poi buona la ripresa per i crociati, che hanno perso comunque 2-1, una partita in sofferenza con i lariani ben organizzati, che hanno segnato nel primo tempo con il difensore Ramon e poi nella ripresa gol anche di Caichi. Nel recupero la prima rete in gialloblu per David Romero, l'attaccante argentino del Parma, un gol che contro il Como mancava da 3 incroci consecutivi contro i lariani, l'ultimo l'aveva segnato quasi 2 anni fa Bonny. Il Parma così rimane fermo a un punto in classifica, con qualche spiraglio di miglioramento visto nel secondo tempo della partita di ieri al Sinigaglia. Poi un grave incidente di stamattina a Parma intorno alle 7:20 sulla via Emilia Est, nella rotonda all'incrocio con via Mantova. Stando alle prime informazioni, c'è stato uno scontro tra un autobus e un pedone, un ragazzo di 21 anni che è stato poi soccorso dagli operatori del 118. Il giovane ha riportato ferite gravi ed è stato portato al pronto soccorso di Parma, sul posto anche la polizia locale, con lunghe code a causa dell'incidente. Un traffico che comunque troviamo in varie zone di Parma oggi, sia a causa dell'inizio delle scuole ma anche a causa di alcuni lavori che sono ancora in corso, alcuni cantieri sulle strade di Parma. Poi bottiglie rotte, vetri, lattine, cartacce, non solo, si parla ancora di rifiuti, perché all'alba Piazza Garibaldi si sveglia sporca e alla mattina tocca ai commercianti ripulire, perché il servizio IREN, che è attivo, arriva quando le serrande sono già alzate. Quindi questo è l'approfondimento che trovate oggi sulla Gazzetta di Parma sulla situazione dei rifiuti nel salotto parmigiano. Nasce poi il percorso del Museo Ettore Guatelli di Ozzanottaro, un progetto per rendere più accessibile e più capace di dialogare con il futuro la immensa collezione custodita del percorso espositivo. Nuovi eventi, digitalizzazione dell'archivio, scansione tridimensionale degli ambienti e nuove attività educative. Tutto questo nell'approfondimento, appunto, sempre sul giornale di oggi, sulla Gazzetta di Parma e sul sito della Gazzetta di Parma. Con questo è tutto, a voi.
2: Grazie, ci ritroviamo in studio 11:45.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Incredibile! Da Cappellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su jeans Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cappellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

niente, vi do giusto qualche così idea di spettacoli. Allora, il prossimo sarà il 9 e il 10 ottobre. Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla con E morte non avrà dominio. Poi veniamo così anche a pescare un po' qua e là, troveremo lo spazio relativo a Ogni bellissima cosa, la regia di Monica Nappo con Duncan Macmillan e Johnny Donoe, dal 16 al 31 ottobre. Poi uno sguardo un po' più avanti e poi avremo modo di ricordarvi uno per uno tutti questi appuntamenti. Paolo Nori con 10 e 12 dicembre insieme a Primo Episodio, 11, 13 e 15 dicembre con sempre Paolo Nori il Secondo Episodio, rispettivamente il primo La Libertà, il secondo La Disperazione. Troveremo anche con e a cura di Orietta Notari dal 21 al 23 dicembre Charles Dickens e il suo Canto di Natale. Troveremo un William Shakespeare con Il racconto d'inverno per la regia di John McNeill dal 5 all'11 febbraio. Troveremo Il maestro e Margherita sempre con Paolo Nori il 27 febbraio. Troveremo Anton Chekhov con Platonov, la regia di Peter Stein, 17 e 18 aprile. Insomma, avremo tanti appuntamenti da ricordarvi, tante occasioni per parlare di questo appuntamento con il teatro. Giusto. Ecco, volevo parlare di quello che è l'appuntamento invece con il 9 e 10 ottobre. Più che parlare, volevo ascoltare. Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, E morte non avrà dominio, 9 e 10 ottobre a Teatro 2. Oggi Vinicio con questa.

cantante, in questo caso anche attore, nel corso del nostro appuntamento, il primo degli spettacoli a inaugurare la nuova stagione autunno-inverno 2026-2027. Era Vinicio Capossela con Si è spento il sole.

0: Romano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Volata e volata, ma oggi tutti in classe. Gazzetta di Parma interpreta così questo primo giorno di scuola. Tutto tranquillo per il momento. La prima campanella è arrivata per questi 54.000 studenti. Un anno di innovazioni, quello scolastico. Tema cruciale per tutte le scuole sarà l'uso dell'intelligenza artificiale tra i banchi, ma anche l'utilizzo dei telefoni cellulari sarà una priorità. E quindi Parma e provincia partono con questo vantaggio rispetto alle altre realtà: edifici nuovi, ristrutturati, una didattica sempre più all'avanguardia e scambi con l'estero ormai diffusi in ogni istituto, senza dimenticare la forte alleanza fra il nostro sistema formativo e la realtà economica del territorio. Un patto che fa la differenza, un'alleanza, scrive Gazzetta, che si consolida anche con l'Università degli Studi di Parma, sempre più attenta ad iniziative che possono coinvolgere il popolo delle superiori. Un anno che parte quindi con questa marcia in più, organici quasi al completo, e qua fa sorridere perché l'idea di avere dei buchi è incredibile, ma noi siamo quelli messi meglio, pensate un po', altrimenti c'è il delirio anche tra gli insegnanti, le assenze, cioè tu vai a scuola e il prof non c'è, no, è così. Le operazioni di reclutamento del personale si sono concluse con successo e non dobbiamo lamentarci più di tanto. Come sempre dobbiamo guardare chi sta peggio per...

È sempre un gran piacere riascoltare Jamiroquai nel corso del nostro appuntamento When You Gonna Learn. E noi ci spostiamo verso l'informazione, quella che torna come sempre, ricordate, a partire dalle 10 con la redazione di 12 TV Parma, già pronta per dispensarvi ogni ora l'appuntamento con la cronaca locale. Alle 10.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Giusto il tempo per ascoltarci una canzone, questa che avete già in sottofondo, e poi le 10, la cronaca locale insieme per quello che riguarda il nostro appuntamento di questa mattina, martedì 15 settembre. 5 minuti alle 10 e poi le news.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 10:00.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotonda di via Mantova, vicino a via Emilia Est. Un autobus ha urtato un pedone, un ragazzo di 21 anni che ha riportato ferite gravi ed è stato portato al pronto soccorso del maggiore. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Lunghe code a causa dell'incidente. E intanto restano molto gravi le condizioni della 33enne investita da un'auto ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione. Voltiamo pagina, suona la campanella anche a Parma. Ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.400 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado nel parmense. La sanità è pronta a Parma, il nuovo ospedale di comunità di via 24 Maggio che accoglie i primi pazienti da ieri, 20 posti letti, investiti quasi 4 milioni, 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa. Appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'UPI Matteo Ferrari. I lavori sulle strade sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e di giovedì 17 settembre, con orario 21.05 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mick Fest, musica, incontri, cultura, affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Oggi alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone, un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria e al rock. Lo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, battuto 2-1 ieri dal Como. I crociati restano a quota un punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime 4 partite di campionato. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon, nella ripresa la reazione crociata e palo di Romero. Nel finale il raddoppio di Caicchi e la rete di Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 a Palla in Tribuna su Radio Parma. Messaggi al 333-9200-170. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia per tutta la giornata, condizioni stabili con massime sui 30 gradi, primo lieve peggioramento nella giornata di domani. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Parlando delle ultime cose, Fabri Fibra insieme a Pinguini Tattici Nucleari con questa che si chiama Goya. Parlando anche di cose recenti, nonché recentissime o dintorni, arriva ancora musica italiana, questa volta interpretata da Malika Yan, si chiama Detta.

0: partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
3: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

Summer on a solitary beach, insieme per quello che riguarda Righeira e insieme per quello che riguarda, con questo affetto particolare che nutriamo verso l'anima di Franco Battiato e quella canzone, con tutto quell'album e quella parte commerciale che comunque abbiamo amato, ed è lì che poi è diventato famoso, popolare, popolarissimo, facendo storcere il naso a chi lo aveva amato per Pollution e altre, Fetus e altre cose davvero molto sperimentali. Notizie, rimaniamo sempre sulla spiaggia, camminandoci sopra, con On the Beach, Chris Rea, dall'Italia e dal mondo, la notizia di cui vi parlavo qualche secondo fa.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la

0: l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
1: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
0: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delinearsi i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
1: Alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
0: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ci stiamo preparando anche per quelle che sono le versioni nuove, le canzoni nuove, quelle che arrivano a far parte di quella parola che non vorremmo mai pronunciare, ma si chiama autunno-inverno, la stagione che prevede ancora questi 3 mesi. Oggi sono già fuori le cose per Natale, in alcuni cosi non so se avete visto, ma rimani un po' lì, dici va bene tutto, va bene, capisco, ecco, ma mi sembra di essere un tantino fuori stagione, nonostante, ecco, il tempo previsto per giovedì, si parla di non allarme meteo, ma comunque di pioggia, acquazzoni, insomma il tempo che torna un po' a voltarci le spalle, ma si dice, si parla e si dice che sarà anche un inverno abbastanza altalenante, con fasi fredde, fasi più tiepide, eccetera eccetera. Ma cos'è che volevo dirvi? Sai che non mi ricordo, ho già perso il filo, quelle cose che dici avevo iniziato parlando di e poi nulla, è andata così. Ma no, era per inoltrare Keep It Up, Rex Orange County.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Allora vi ricordo, è ancora attiva la mostra che vi dirige nella storia, nella carriera di Francesco Guccini, e lo spazio Gerra di Reggio Emilia. Ci tenevo anche a darvi qualche indicazione, perché arrivano quattro talentuose autrici di musica indipendente, vincitrici del concorso Ori, sabato 19 a partire dalle 21 nel cortile di Spazio Gerra. C'è questa serata speciale per festeggiare i 15 anni di Ori, Onda Rosa indipendente. È un contest che vuole dare voce e risalto ad autrici, cantautrici, band femminili nella scena musicale indipendente. Protagonisti della serata saranno Samsara, una cantautrice bolognese che con il suo progetto unisce il cantautorato italiano al pop, alle sonorità elettroniche. Poi ci sarà Mezzanera, che è una cantautrice italo-ghanese dalle sonorità soul, urban e cantautorali. La faentina Isabella Del Faggio, pluripremiata cantautrice faentina, e guest della serata sarà Roberta Giallo, una cantautrice multiforme, performer, scrittrice, produttrice, amante degli esperimenti, delle contaminazioni artistiche, che presenterà il suo nuovo singolo che si chiama Penelope e ritirerà il premio Visionaria of Arte. Tutto questo per parlarvi dello spazio Gerra, anche se siamo a Reggio Emilia, andare giusto un po' appena più in là va bene, soprattutto quando ci sono contest come questa, nata da 15 anni di Onda Rosa indipendente, con sabato 19 dicembre alle 21 allo spazio Gerra a Reggio Emilia.

0: è tutto anche per questa mattina. Ci ritroviamo domani alle 9 o stanotte alle 22. A presto, ciao.
1: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
2: Sono le 11 e 0 minuti.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca, parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotonda di via Mantova, vicino a via Emilia Est. Un autobus ha urtato un pedone, un ragazzo di 21 anni che ha riportato ferite gravi ed è stato portato al pronto soccorso del maggiore. Sul posto la polizia locale per i rilievi, lunghe code a causa dell'incidente. E intanto restano molto gravi le condizioni della 33enne investita da un'auto ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione. Voltiamo pagina, suona la campanella anche a Parma. Ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.400 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado nel parmense. La sanità è pronta a Parma, il nuovo ospedale di comunità di via 24 Maggio che accoglie i primi pazienti da ieri, 20 posti letti, investiti quasi 4 milioni, 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa. Appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'UPI Matteo Ferrari. I lavori sulle strade sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e di giovedì 17 settembre, con orario 21.05, sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di missione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di missione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mick Fest, musica, incontri, cultura, affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Oggi alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone, un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria e alla rock. Lo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, battuto 2-1 ieri dal Como. I crociati restano a quota un punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime quattro partite di campionato. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon, nella ripresa la reazione crociata e palo di Romero. Nel finale il raddoppio di Caicchi e la rete di Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 a Palla in Tribuna su Radio Parma. Messaggi al 333-9200-170. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia per tutta la giornata, condizioni stabili con massime sui 30 gradi, primo lieve peggioramento nella giornata di domani. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Spazio
1: marcio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
1: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026. Una decisione

0: Oggi quota 2,4 euro al litro.
1: Il calcio dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Joseph Martinez. Christian Chievo dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente ripeto il titolo: Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma,
6: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Ribuongiorno da Pietro Mendola, consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo ovviamente dal primo giorno di scuola, perché da oggi in tutte le scuole di ogni ordine e grado a Parma in provincia si torna a scuola. La prima campanella di questa mattina per circa 54.000 studenti sparsi nei 53 istituti del nostro territorio, attesi nelle loro classi da oltre 6.000 docenti e 1.700 fra tecnici collaboratori e personale amministrativo. È un primo giorno di scuola speciale per l'istituto alberghiero Magnaghi Solari, che questa mattina ha inaugurato la nuova succursale a Parma in Strada dei Mercati. Negli spazi sono state ricavate 4 nuove aule destinate agli studenti del biennio grazie a un investimento di oltre 200.000 euro della provincia. Sul sito trovate i dettagli con le video interviste alla dirigente scolastica e al presidente della provincia di Parma, Fadda. E poi anche traffico per questa prima giornata di scuola, con numerosi residenti che si sono ovviamente messi in macchina per raggiungere gli istituti del territorio. Viali Rustici e Ponte Italia, in particolare il tilt, con le foto che trovate sul sito. Sotto controllo invece la situazione nel ponte Caprazucca, dove ci sono lavori in corso, ma la zona non è raggiungibile grazie ad una sorta di isola pedonale sul viale Maria Luigia, che ha dunque limitato appunto gli effetti del traffico. E poi un grave incidente di stamattina intorno alle 7.20, sempre a Parma, sulla via Emilia Est, nella rotonda all'incrocio con via Mantova. Stando alle prime informazioni c'è stato uno scontro tra un autobus e un pedone, un ragazzo di 21 anni che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato con ferite gravi al pronto soccorso di Parma, per lui una prognosi di 30 giorni. Poi paura ieri sera sempre a Parma, ma nella zona dell'ex Salamini, nel ristorante Tramvai di via Marco Emilio Lepido, è divampato un incendio partito per cause accidentali dalla canna fumare della cucina. L'allarme lanciato intorno alle 22.50 con l'intervento sul posto di due squadre dei vigili del fuoco da Parma. Fortunatamente gli operatori del 115 sono riusciti a domare rapidamente le fiamme senza danni alla struttura del locale. E poi la Polizia di Stato di Parma, tanta cronaca oggi con appunto questa notizia della Polizia di Stato di Parma, che mercoledì scorso ha arrestato un cittadino nigeriano di 35 anni, regolare sul territorio nazionale, ma già aggravato da precedenti in materia di stupefacenti. Infatti il cittadino è stato trovato, mentre è stato documentato insomma lo spaccio di cocaina da parte di questo cittadino nigeriano nella zona della stazione ferroviaria, un episodio che insomma mette in evidenza appunto la situazione complicata nella zona della stazione ferroviaria, spesso teatro di episodi simili. E poi lo sport, ovviamente, con la sconfitta del Parma ieri contro il Como per 2-1, un primo tempo difficile con il gol in apertura dei Lariani con il difensore Ramon, nella ripresa in gol anche Kaiki per il Como, e poi nel recupero la prima rete in maglia gialloblu per David Romero, il nuovo attaccante argentino del Parma, che ha segnato così un gol che mancava contro il Como al Parma da ben 3 incroci consecutivi da 2 anni. L'ultimo gol aveva segnato Bonni contro la squadra appunto dei Lombardi, contro il Como. Parma che rimane così a un punto in classifica. Con questo è tutto, buon proseguimento.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: richiesta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca, parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotonda tra via Emilia Est e via Mantova. Un autobus ha urtato un 21enne che stava attraversando la strada con la sua bici, ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale, lunghe code a causa dell'incidente. E intanto restano molto gravi le condizioni della 33enne investita ieri da un'auto in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del maggiore. La scuola suona la campanella anche a Parma, ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.400 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado del parmense. Si parlerà di sicurezza e infrastrutture questa sera nella prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali, Matteo Ferrari. I lavori sulle strade sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e di giovedì 17 settembre, con orario 21.05, sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di missione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di missione sul raccordo A1 Sissa-Trecasali in direzione Sissa-Trecasali. Siamo allo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, battuto 2-1 dal Como. I crociati restano a quota un punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime quattro partite di campionato. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon, nella ripresa la reazione crociata e il palo di Romero, nel finale il raddoppio di Caichi e la rete di Romero nei minuti di recupero per l'1-2. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Palla in Tribuna, su Radio Parma, messaggi al 333-9200170. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia in serata, condizioni stabili con massime sui 30 gradi nel corso della giornata. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
3: Ah,
2: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
1: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
2: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
1: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
2: È stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14.30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
1: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

Hot Chili, ogni sera dalle 22 alle 24. Hot Chili, selezioni musicali di Andrea Gatti. Hot Chili, musica oltre.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotatoria tra via Emilia Est e via Mantova. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato ferite gravi. Per il giovane 30 giorni di prognosi. Restano intanto molto gravi le condizioni della 33enne investita da un furgone ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Voltiamo pagina, la scuola suona la campanella anche a Parma. Ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni di euro, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le 4 aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnaghi a Parma, in strada dei Mercati, inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Matteo Ferrari. I lavori sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e giovedì 17 settembre, con orario ore 21, ore 5 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa-Trecasali in direzione Sissa-Trecasali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri e cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Questa sera alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del panorama italiano. Siamo allo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, la terza nelle prime 4 gare di campionato, battuto 2-1 dal Como ieri sera. I crociati restano a quota 1 punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime 4. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon. Nella ripresa la reazione crociata, un palo di Romero, nel finale il raddoppio di Caichi e la rete ancora dello stesso Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime sui 30 gradi, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99 Puma microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
1: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
2: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
1: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
2: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
1: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi in apertura di Notiziario La Cronaca. Parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotatoria tra via Emilia Est e via Mantova. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato ferite gravi. Per il giovane 30 giorni di prognosi. Restano intanto molto gravi le condizioni della 33enne investita da un furgone ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Voltiamo pagina, la scuola suona la campanella anche a Parma, ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni di euro, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le 4 aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnani a Parma, in strada dei Mercati, inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Matteo Ferrari. I lavori sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e giovedì 17 settembre, con orario ore 21, ore 5 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri e cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Questa sera alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del panorama italiano. Siamo allo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, la terza nelle prime 4 gare di campionato, battuto 2-1 dal Como ieri sera. I crociati restano a quota 1 punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime 4. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon. Nella ripresa la reazione è crociata un palo di Romero, nel finale il raddoppio di Caichi e la rete ancora dello stesso Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime sui 30 gradi, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-920-0170, siamo qui a commentare una nuova sconfitta, la terza nelle prime 4 giornate del Parma, che ieri ha provato a strappare un punto al Como che si è imposto col risultato di 2-1, una partita che l'Ariani hanno sbloccato al 23esimo del primo tempo con Ramon su un tiro cross di Nico Paz, dove la difesa ha un pochino dormicchiato. Poi nel primo tempo, dobbiamo dirlo, c'è stato un dominio totale da parte dei padroni di casa. Il Parma è riuscito in qualche modo a restare in partita, nel secondo tempo ha creato molto di più, ne è entrato Romero, ha colpito un palo, poi Caichi ha raddoppiato su un'altra indecisione della retroguardia crociata, è arrivato tardi il primo gol in Italia di Romero, 47esimo della ripresa su assist di Alquist, è finita 2-1 al Sinigaglia. Si va a aggiungere agli altri due posticipi, Torino-Roma 0-2, Inter-Udinese un pirotecnico 5-3 con i nerazzurri capaci di rimontare due reti di svantaggio ai friulani, per una classifica che dopo quattro partite recita Roma e Inter in testa, punteggio pieno a 12 punti, seguono il Como ancora imbattuto e la Lazio a 10, Cagliari a sorpresa a 9, poi Milan 8, Frosinone 7 insieme a Juventus e Sassuolo, a 6 troviamo Napoli, Atalanta e Lecce, a 4 l'Udinese, a 3 Torino e la Fiorentina, a 1 Bologna, ai noi Parma, Monza e Genoa, e a 0 il Venezia. Insomma, domenica al Tardini alle ore 15 c'è uno scontro salvezza da non sbagliare con il Genoa. Un Parma che si era schierato con, possiamo dirlo, mai l'assodato 3-4-2-1, con in porta Corvi, difesa 3 composta, sorpresa, da destra a sinistra Diego Carlos, Troilo e Del Prato come braccetto di sinistra, poi a centrocampo Bricchi, Siero, Keita e Valeri, e poi ci sono Touré e Lontani alle spalle di Elfej. Dobbiamo dirlo, prove abbastanza incolore, soprattutto gli attaccanti che hanno iniziato la partita, poi qualcosa di meglio si è visto nel secondo tempo con gli ingressi soprattutto di Romero, ma anche di Bernabé, Frigan e Alquist. Alquist, che lo ricordiamo, è entrato a 10 minuti alla fine al posto di Bricchi, ha fornito l'assist del 2-1. Allora, poi ci sono già domande per i nostri ospiti, allora ci fermiamo e aspettiamo chiaramente tutto. Allora, Matteo da Roma, inauguro sempre la puntata con Matteo da Roma, che è sempre molto puntuale nelle sue analisi. Ciao Marco, non sono arrivati i punti, ma un leggero miglioramento si è visto, il Como era ingiocabile, ma i due gol sono stati due errori da parte nostra, non mi è dispiaciuto il 3-4-2-1, anche se penso che nella mente di questa ci sia o il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Ok Diego Carlos, a proposito, netto miglioramento, l'ex di turno giocato sicuramente meglio rispetto ai 45 minuti col Monza, in cui si era visto che era molto lontano dalla migliore condizione, ma se il suo acquisto deve far giocare fuori posizione a giro Troilo Del Prato, non so quanti benefici possa portare. Spero che domenica questa dia spazio al tridente Lontani, Romero, Alquist, che si è sempre impegnato quando chiamato in causa, sempre forza Parma. Sì, Lontani dei tre che hanno iniziato è stato, diciamo, il meno peggio. È curioso che nelle ultime due partite abbia sempre fatto meglio o anche addirittura segnato il subentrante, Lontani col Monza e Romero ieri a Como. Romero che già da subentrante ha fatto molto bene anche all'Allianz Stadium con la Juve, mentre dal primo minuto ha faticato un pochino di più contro il Monza, dove però bisogna dire non gli sono arrivati i palloni giocabili. Ieri 4 tiri in mezz'ora, e soprattutto sia sul palo, sul cross rasoterra di Valeri, che sulla palla da destra di Alquist, palloni rasoterra, e Romero poi, insomma, abbiamo visto che è un attaccante che sicuramente in termini di conclusioni non si lascia pregare. Sono chicco, molto bene il modulo 3-4-2-1, era ora deve decidere chi sono i quattro centrocampisti titolari e insistere su di loro in modo che trovino intesa per uscire quando si riconquista palle, magari riuscire a tenerla più di due minuti. Abbiamo subito due gol da palloni che erano già nostri, il primo nasce addirittura da una doppia svirgolata di Bricchi e Valeri, il secondo da un'uscita un pochino difettosa di Corvi, che però la difesa poi non è riuscita a spazzare, e tra l'altro molto fortuiti nella fattura, appunto, li abbiamo appena descritti. Credo che se avesse curato questo modulo fin da quest'estate avremmo qualche punto in più. Bisognerebbe anche spingere Valeri ad accentrarsi in area e tirare qualche volta, forse Bricchi ce l'ha più nelle corde, anche Alquist da trasformare in terzino. È vero, la classifica piange, questo è Lorenzo, ma ieri sera ho visto cose positive nonostante tutto. Troilo ha fatto una buona gara, il migliore secondo Sandro Piovani della Gazzetta di Parma, che gli ha affibbiato un bel 7 in pagella. Alquist ha fatto l'assist per Romero, che si è sbloccato, che non è in condizione Touré del Fesh, deve lasciare il posto ad altri. Lorenzo, il Fesh potrebbe essere un giocatore da classici 20 minuti finali, soprattutto nelle gare casalinghe un pochino chiuse. Ieri effettivamente a Como è stato un pochino un azzardo. Ciao, siamo solo all'inizio, i conti si fanno alla fine, un minimo di tempo per amalgamare i giocatori nuovi, bravo Alquist. Oggi prevale una certa fiducia, vedete come basta poco, la vigilia probabilmente in tanti avrebbero pronosticato una goleada del Como, che non c'è stata, anzi il Parma è riuscito a rimanere in partita fino alla fine, e chissà che quel gol di Romero non possa rappresentare una mezza svolta per la stagione del Parma. Enrico, in questo momento credo che abbiamo tre giocatori completamente inutili nell'economia del gioco del Parma: Touré, Brički e Fabian. Fabian che è entrato solo a 10 minuti alla fine al posto di Lontani, non possono giocare. Bisognerebbe davvero prendere Darmian e rimetterlo in forma durante la sosta per sostituire lo svizzero, che non è in grado di dare nulla sia in difesa che in attacco. Sì, diciamo che adesso Del Prato è battezzato nella linea dei tre. Ieri novità, centro-sinistra, sull'esterno destro c'è l'opzione Brički e quella un po' più offensiva di Alquist, che però, dobbiamo dirlo, in queste prime giornate ha trovato davvero poco spazio. Mick, diciamo che nel secondo tempo il Como ha mollato un po' dopo la pressione del primo, dove non siamo riusciti a passare la metà campo, per quello abbiamo avuto più spazio, non per nostri meriti, e comunque hanno rischiato lo stesso di fare 3-4 gol. Il problema è che arrivati alla tre quarti al limite dell'area non sappiamo cosa fare, non ci sono movimenti, idee per arrivare al tiro. L'indecisione di Corvi sul 2-1, perdendo secondi per una minima possibilità di pareggio, è stata imbarazzante. Sì, molto curioso l'ultimo minuto, dove il Parma ha appena trovato al 92esimo, accorciato le distanze con Romero, ultimo pallone, un retropassaggio a Corvi che ha un po' cincischiato. Lì in quei casi si dice no, si butta la palla in avanti e si spera succeda qualcosa, anche perché mancavano davvero pochi secondi, quindi non c'è mancato l'assalto finale del Parma, con un Como che, dobbiamo dirlo, insomma, ha sofferto più del previsto. E lo stesso Fabregas l'ha sottolineato: vittoria non banale, ma lavorata e importante anche a livello personale. Anche lui cercava risposte dopo la Champions. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
10: La vittoria dell'Inter sull'Udinese ha chiuso il quadro dei match della quarta giornata di Serie A. Il Parma resta a quota un punto in classifica, alla pari di Bologna, Monza e Genoa, contro il rossoblù. La prossima sfida, domenica, al Tardini. Primo spareggio salvezza, poi la lunga sosta che non guasta, visto il ritardo di condizione dei nuovi acquisti gialloblu e i tanti meccanismi da sistemare. C'è solo il Venezia 0. I crociati hanno un punto in meno dell'anno scorso, per quanto possa valere in questo momento un confronto. Tiene tutto sommato la difesa con 6 reti incassate, solo 2 i gol all'attivo, peggior attacco con Bologna e Genoa. La squadra di questa torna da Como con qualche spunto incoraggiante, pur avendo rischiato di essere travolta nei primi 35 minuti, in cui gli uomini di Fabregas hanno mostrato il meglio del loro calcio, ma il Parma è rimasto attaccato alla partita e nella ripresa c'è stata la reazione, complice un calo dei padroni di casa reduci dal debutto in Champions. I crociati sono arrivati finalmente al tiro, merito anche del neoentrato Romero, suo il palo che poteva valere l'1-1. Buono l'ingresso anche di Anquist, poi Caichi l'ha chiusa, tardiva la rete, ancora Romero, dell'1-2. A livello di singoli, ancora male El Bilal Touré, Anonyme El Fej, Sierro e Keita ne hanno viste davvero poche in mezzo al campo. Reparto che non ha ancora una sua identità e che perde ancora troppi palloni. Non c'è poi un laterale che possa alternarsi con Brisghi, parso in difficoltà. Domenica al Genoa, una sfida che nessuna delle due può perdere.
11: Palla in tribuna.
9: E questo era il servizio di Marco Balestrazzi. Riportiamo un messaggio di Riccardo, che insomma, bacchetta Sandro, insomma, non se la prende per aver dato il voto ad Alquist, che ha fatto l'assist, almeno se lo meritava, insomma, glielo faremo presente. Sandro Piovani, che invece ha dato 5,5 a questa, con questo giudizio. Il Parma ha fatto sicuramente un passo avanti, soprattutto nella ripresa. Dalla panchina sono arrivati alcuni segnali importanti. Quello che manca a questa squadra è la continuità. Bene i primi 10 minuti, poi è uscito il Como, bene nella ripresa, ma i Renner hanno raddoppiato. Serve continuità ed equilibrio tra la fase difensiva e offensiva. Ma noi ora andiamo proprio ad ascoltare il tecnico spagnolo ieri sera in conferenza stampa.
12: Bilancio che dà a questa partita, qual è la nota più positiva magari che ha visto nella gara dei suoi? Grazie.
13: Bilancio chiaro, alla fine quello che volevamo è vincere e portiamo 0 punti a casa, quindi quello è il punto finale, che alla fine è la chiave del calcio, vincere. Rispetto alla prestazione ce ne sono aspetti positivi, abbiamo avuto qualche momento nel primo tempo positivo all'inizio e alla fine, dopo ci sono stati sicuramente 30-35 minuti dove loro sono stati superiori a noi, dove non siamo riusciti ad uscire dalla nostra metà campo. Invece nel secondo tempo penso di aver visto una partita molto più equilibrata, dove entrambe squadre hanno avuto delle chance e loro sono riusciti a materializzare il 2-0 prima di noi fare il pareggio, e quello sicuramente è stato determinante. Noi abbiamo provato ad ancora creargli problemi, creare occasioni, e siamo riusciti a fare il 2-1, ma non è bastato, e quindi adesso la nostra testa deve essere focalizzata su domenica.
11: Prima vai pure di là, poi vediamo.
14: Buonasera mister, Andrea Belletti, Stadio Tardini. In questa sconfitta ci sono anche note positive, come ha detto lei. Credo che una delle note più positive sia la prestazione di Troilo, e l'altra nota positiva sia il gol di Romero, che finalmente si è sbloccato. D'altra parte vedo che comunque in attacco c'è ancora bisogno di tempo, forse di qualche meccanismo di gioco diverso, e le chiedo se le preoccupa anche la prestazione in colore di Touré e Frigan stasera, che secondo me non hanno fatto una delle loro migliori prestazioni.
13: Abbiamo creato sicuramente più occasioni di mai a livello di expected goal, a livello di occasioni tiri rispetto a quello che abbiamo fatto durante la stagione, che contro un avversario del genere sicuramente non è facile, quindi quello sicuramente è un dato positivo, e quello che dobbiamo è continuare a lavorare per essere più precisi, per arrivare di più e per materializzare meglio, che sarà importante domenica.
15: Silvano Pulga, contropiede svizzera. 2 anni fa Cesc, dopo la partita col Parma, aveva parlato molto bene di Bernabé. Stasera, quando mi ha scelto Bernabé Romero, la qualità si è alzata decisamente. Cosciano di poi li metteresti dentro prima? Forse non avevano 90 minuti nelle gambe, così, perché effettivamente, al netto del fatto che il primo tempo avete giocato bene in fase di copertura, quando sono entrati loro la squadra è avanzata di 20 metri di baricentro, ha fatto vedere delle cose veramente interessanti.
13: E abbiamo considerato che era il momento giusto, anche legato alla questione di Adrian. In questo momento si è allenato semplicemente ieri, portava 2 settimane senza allenarsi, quindi anche la sua disponibilità fisica era limitata.
16: Buonasera mister, Ivano Alessandro, Tutto Mercato Web. Le volevo chiedere se non le è parso magari che siete andati un po' in difficoltà nel primo tempo nell'uscita dal basso, quando il Como aggrediva molto alto. Questo, e poi secondo lei cosa non ha funzionato nel primo tempo? Però ecco, questo vorrei focalizzarmi, ecco. Grazie. Sì.
13: Sicuramente la capacità per costruire dal basso e poter progredire di più come squadra è stato un punto di miglioramento, e il secondo anche alcune cose a livello difensivo che non ci permettevano neanche pressare bene e dopo recuperare la palla in condizioni ottime per uscire. Loro erano messi bene quando la perdevano, potevano riaggredire, quindi per noi diventava difficile.
17: Palla in tribuna.
9: Siamo tornati in diretta, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Carlos Cuesta, andiamo a leggere qualche messaggio. Bridge, che al momento non è presentabile, metterei Del Prato al suo posto e Valenti con Carlos e Troilo. Beh, Valenti effettivamente è uno dei 3 difensori mancini, è rimasto ieri fuori insieme a Drobnic e Ndiaye. È curioso che insomma sia stato scelto 3 destri, con Del Prato sicuramente adattato in quella posizione. Diego, Fabian è l'unico centrocampista che sa inserirsi negli spazi, non puoi non farlo giocare, poi se lo fai giocare 10 minuti e si boccia senza che gli diano palloni per le sue caratteristiche, facciamo giocare tutti incontristi e basta. Brici in questo momento non può giocare, lo svizzero appena arrivato si erra o si sveltisce, altrimenti Na farà fatica, col Genoa sarà dura, speriamo bene, altrimenti ci sarà da prendere altre decisioni. Andrea 68, io ieri per la prima volta nel secondo tempo ho visto un'idea di gioco, allora mi domando perché il Parma debba sempre cominciare la propria stagione verso la quarta o quinta partita, per il fatto di condurre un mercato assurdo che si conclude all'ultimo secondo dell'ultimo giorno di mercato, e l'allenatore di turno che comincia a luglio con una squadra si ritrova il primo di settembre con un'altra. Nessun allenatore potrebbe presentare una squadra decente costruita in questo modo, ma qui sembrano tutti prendersela con l'allenatore e non con la società, che secondo me è l'unica vera responsabile di questa situazione. Di questo e molto altro, allenatore, allenatore, ne parliamo con l'opinionista di 12 TV Parma, Stefano Brianti. Ciao Stefano.
18: Ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
9: Allora, tu sei un avvocato di questa, oppure come Andrea 68, oppure insomma gli imputi qualcosina in questo inizio di stagione sicuramente non positivo del Parma?
18: Ma guarda, cioè, quando le cose vanno male bisogna abituarsi, secondo me tutti, no? E quando le cose vanno male nel calcio o quando vanno bene, il merito e le colpe sono di tutti, magari distribuibili in percentuali diverse, però insomma la colpa è un po' di tutti, perché ovviamente la società è anche obbligata da questi tipi di mercato moderni, per cui sin quando giochi la prima partita hai dei giocatori che la seconda di campionato sono in un'altra squadra e viceversa, e quindi diventa difficile per un allenatore. Per contro, lui che è sempre molto meticoloso, preciso e giovane proprio, no? Anche fresco, no? E secondo me doveva, come dire, studiare un po' più di piani, piano A, piano B e piano C, perché purtroppo questo è il calcio moderno e purtroppo per lui, dico, è ancora giovane e non ha ancora così tanta voce in capitolo da poter imporre forse anche delle sue scelte, ecco. Quindi secondo me si è fatto trovare un attimino impreparato, ecco, secondo me un po' tergiversato nel periodo estivo.
9: Allora, il nostro amico Sandro da Parma ti pone una domanda sempre legata a questa. Volevo chiedere a Brianti se questo è stato obbligato a fare questo 4-3-3 in estate, perché altrimenti non si spiega come abbiano preso giocatori inutili per questo tipo di gioco. A te la palla, è quello che hai detto ora, però effettivamente il 3-4-2-1 è proprio stato assimilato molto meglio dalla squadra. Si è vista che la squadra è più a suo agio, giocatori nel loro posto. Insomma, la sensazione è che si siano un pochino persi 2 mesi di lavoro.
18: Sì, cioè appunto, magari responsabilità nella società da non aver preso forse giocatori altamente, come dire, specializzati nei ruoli. Nel medesimo tempo anche questa un po' è andato un po' in palla, secondo me.
9: Questo 4-3-3 come lo vedi? Cioè, secondo te è stata una scelta un po', diciamo, di comune accordo? Perché effettivamente i giocatori, poi si è visto, probabilmente non erano adatti a questo tipo di gioco.
18: Allora, secondo me lui è molto molto intelligente e poi comunque, essendo giovane, anche quando, cioè, studia le cose, si vede che sono, come dire, fresche, no? Un conto se le studio io, che magari ho dei vuoti, e un conto se lo studio un giovane. Lui, secondo me, sa che il modulo per questa squadra, per potersi salvare, è quello dell'anno scorso, che è stato anche quello di Chivu. Cioè, quindi è il 3-5-2, che poi dopo poi diventa un 5-3-2, quello che dir si voglia, però lui sa che quel tipo di modulo lì può salvarlo. Altro discorso è il fatto che sia la società che forse lui stesso vuole proporre qualche cosa di un po' più nuovo, un po' più divertente, un po' più piacevole anche agli occhi dei tifosi e dei simpatizzanti. Però oggettivamente questa qua è una squadra che, se non gli dai, sì, ieri hai fatto il 3-4-2-1, ma era anche molto misto, cioè sì, non era proprio puro, ecco, perché poi dopo si schiacciavano tutti sulla linea difensiva, c'era molta, come dire, distanza tra il centrocampo e l'attacco, e quindi anche il 3-4-2-1 sì, spesso risultava poi un 3-5-2, cioè non era proprio così marcato come tipo di soluzione.
9: Eh sì, allora molti guardano già avanti, allora ti leggo questi due messaggi, perché hai visto cose positive ieri, vediamo domenica sera come sarà la situazione. Senza 3 punti e una prestazione convincente, via questa subito e dare la squadra a un allenatore che faccia giocare la squadra a calcio e crei meno confusione tattica come fa perennemente il nostro. Inoltre questa dice sempre le stesse cose, dobbiamo lavorare per essere più precisi e propositivi, il problema è che lo dice dalla scorsa stagione e siamo sempre allo stesso punto. Gaetano da Bari, ciao Gaetano, buon pomeriggio, domenica al Tardini o si vince col Genoa o salta questa, spero si vinca. Quindi sulla partita di domenica c'è un'importanza. Allora io voglio intanto sgombrare il campo dei equivoci, chi dice se giochiamo come ieri sera sarà una partita completamente diversa, sì, a livello di interpreti, di caratteristiche dell'avversario, di caratteristiche della gara, anche perché insomma anche il Genoa arriva qui con un punto in classifica, e tra l'altro ti dico questa statistica: il Parma non ha mai segnato nessun gol al Genoa nei 4 precedenti da quando è tornato in Serie A, per far capire comunque è uno di quegli avversari, ecco, ostici contro cui il Parma proprio fatica a trovare anche spazi, quindi ti dico, la partita di domenica adesso la carichiamo, non la carichiamo, può essere davvero determinante anche per un eventuale cambio alla guida tecnica, considerando che poi dopo si sta fermi 3 settimane, una maxi pausa inedita, e ci sarebbe anche il tempo per fare un'altra preparazione.
18: Sì, anche lì incominci il campionato il 20 di agosto e poi dopo fai una pausa a ottobre, che potresti, va bene, ma questo è il calcio moderno, che purtroppo è una roba allucinante. E allora, nel calcio italiano la partita di domenica diventa purtroppo determinante per l'allenatore, cioè nel senso che poi alla fine, come ho detto prima, la responsabilità è un po' di tutti, in primis i giocatori, ragazzi, perché vanno in campo loro e poi e sono professionisti, sono giovani, ma ce ne sono anche alcuni che hanno l'età giusta per poter giocare a calcio, quindi incominciamo a dare anche un po' di responsabilità ai giocatori, non sempre solo unicamente all'allenatore, perché l'allenatore, secondo me, l'unica cosa che può fare un allenatore è, al di là dei numeri, dei moduli e dei sistemi di gioco, è la fortuna, è avere una squadra che ti crea superiorità numerica. Quando tu sei in superiorità numerica, di solito vinci o fai gol, sia in fase difensiva, che non lo prendi perché sei di più degli avversari, e sia in fase offensiva. Quindi c'è tutti questi moduli si riducono a l'avere più giocatori possibili vicino alla palla e soprattutto vicini alla porta avversaria per poter fare gol. Quindi questa sicuramente rischia. Io l'ho reputo un bravissimo ragazzo e anche un bravo allenatore che può imparare molto. Come tutti i giovani è un po' magari incaponito su certe soluzioni, per esempio io anche nel 3-5-2 io Anquist lo inserirei.
9: Ecco. Ma infatti, cioè, guarda, c'ho proprio Filo che scrive, chiedo a Brianti il voto che avrebbe dato ad Anquist ieri, perché è entrato in 5-0 alla fine, ha avuto un buon impatto, al netto poi dell'assist per Romero. Voto dire ad Anquist? Ti faccio fare il giornalista,
18: No, beh, ma un 6 pieno, cioè un 6 pieno assolutamente.
9: Più uno con fantacalcio, comunque 7, perché con l'assist è più uno.
18: Sì, appunto, quindi sì, no, ma difatti, ecco, vedi, ecco, queste sono un po' le monomanie che adesso hanno gli allenatori contemporanei, no? Cioè, voglio dire, Anquist è uno da far giocare, ma non tanto perché Anquist è, come dire, il tornante di lusso che ti fa fare il salto di qualità, è che però l'alternativa è Brizzi, che in questo momento non ti offre assolutamente garanzie e giocate, e quindi, cioè, viene anche da sé, no? Certe volte ci sono anche delle situazioni dove è inutile scervellarsi, ma la soluzione ce l'hai lì. Cioè, quindi come dire, lontani Romero, è dalla prima giornata io dico che la coppia d'attacco in questo momento è lontani Romero.
9: Guarda Lorenzo, guarda, adesso ti fermo perché Lorenzo fa una domanda per te, perché ci chiede: in un ipotetico 3-4-2-1 sarebbe praticabile con Lontani e Bernabé in appoggio a Romero, quindi aggiunge Bernabé un pochino più avanzato, la gara col Genoa pesa anche perché al ritorno dalla pausa è l'Inter, abbiamo provato a dimenticarlo, ma effettivamente il 10 ottobre si riprende a San Siro con l'Inter, quindi tu dici Lontani Romero, propone nel 3-4-2-1 che si è visto già ieri, Lorenzo chiede a te se Bernabé può essere il terzo in appoggio insieme a Lontani alla punta Romero.
18: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché non dimentichiamocelo, con tutti i difetti che ha Bernabé, è sicuramente insieme a Nicolussi, Caviglia e Lontani il giocatore più talentuoso che ha il Parma, cioè proprio dal punto di vista calcistico. E quindi Bernabé è da sfruttare perché è l'unico che ti dà ordine, che ti fa il passaggio più lungo di 3 metri, perché anche i vari Keita, così, sono tutti bravi giocatori, però non hanno il passaggio, cioè Keita rompe il gioco. È uno che gli piace adesso, avendosi molto fiducia rispetto al campionato che ha fatto l'anno scorso, cioè che è quello di partire in progressione a palla al piede, poi tante volte la perde, però non è un fautore di gioco Keita. E quindi, cioè, in questo centrocampo qua, avendoci out di Colussi Caviglia, Bernabé diventa fondamentale.
9: Allora, Brio, diciamolo subito, sarà un weekend caratterizzato da almeno due grandissimi eventi calcistici, perché domenica alle 15 al Tardini c'è Parma-Genoa, ma sabato pomeriggio ci sarà l'ottava edizione del Memorial Giacomo Brianti, dedicato a tuo papà, una figura davvero molto molto conosciuta e stimata nel mondo del calcio e non solo. E quindi insomma ti chiedo di presentarci questo appuntamento che ormai sta diventando una tradizione felicissima di fine estate.
18: Sì, grazie Marco. Alla San Leo, nel centro sportivo Atos Sassi, sabato 19 alle ore 18, in via Guastalla, appunto, ci sarà l'ottavo Memorial, anche se poi mio padre purtroppo è deceduto diciamo nel 2013, quindi abbiamo iniziato un po' più tardi a fare il Memorial, dove si affronteranno due squadre in totale amicizia, che una è la Brianti Football Team, cioè degli amici miei e di mio nipote Edoardo Baudo, che abbiamo avuto nel corso della carriera e non. Ci sono tanti ragazzi anche del settore giovanile del Parma che ho avuto, e contro la San Leo Legend, che quest'anno è un po' più una novità. Ci saranno tutti i giocatori che hanno fatto grande la San Leo, e quindi vi aspettiamo numerosi, insomma, per ricordare la figura di mio padre, che in effetti è stato uno che ha dato tanto, se non altro per la città. Si è speso molto in qualsiasi campo, che dalla cultura, arte e soprattutto lo sport. E quindi poi da lì ci sono tanti collegamenti con appunto Gianfranco Bellè, Corrado Marrasi. Insomma, mi piace sempre ricordare tutti questi personaggi di una Parma che ormai non c'è più, che però hanno dato tanto alla città e alla comunità.
9: Eh sì, anche nei giorni scorsi il decimo anniversario della scomparsa dell'indimenticato giornalista Gianfranco Bellè. Grazie davvero Stefano per essere stato con noi, e insomma ci vediamo sabato ovviamente, un abbraccio.
18: Grazie Marco, grazie a tutti, forza Parma.
9: Forza Parma. Allora, andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Il Parma di Chivu era molto più forte, ci siamo indeboliti con gente senza gamba. Cosa dovrebbe fare questa con due esterni, Valeri e Dahlquist, il quale non è ben visto? Questa è la domanda di Pippo. Sempre sugli esterni, a Brichke e a Valeri consiglio 7-8 ore d'allenamento solo su fonde cross. È assurdo come si sbagli sempre l'ultimo passaggio. Gaetano da Bari, mi è rimasto impresso ieri Gaetano quel cross 4 contro 3 di Brichke, beh, meglio dimenticare in realtà. Buongiorno, possibile che l'Al Bilal non si adatti a una squadra che punta alla salvezza? Parlo di forma mentis. Bilal Touré è molto fuori condizione, ma finora sempre dato grande fiducia a questa. Anche ieri partito dall'inizio, giocato non meritandolo 65 minuti, e col Monza è rimasto in campo tutta la partita. Davvero scelte forse per farli prendere la condizione, non ci sono altre spiegazioni, perché in questo momento Touré è sicuramente una spanna sotto ad altri compagni di reparto come Romero e Lontani, che ha dimostrato avere sicuramente una condizione decisamente migliore. Ci manca tanto Strefezza, che oggi lo può sostituire Bernabé e Lontani, quello che ci siamo chiesti prima, in un 3-4-2-1, chissà che non possa essere proprio Bernabé a fare, diciamo, tra raccordo tra centrocampo attacco insieme a Lontani, dietro a Romero, che insomma ieri ha fatto molto bene, merita un'altra chance da titolare anche domenica in casa col Genoa. Per ora noi andiamo in pubblicità.
17: Palla in tribuna.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito, e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
19: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti.

0: ascoltatori.
1: Ah, prima domanda mia personale, come stai? Come stai?
0: Bene, bene, dai, meglio del Parma.
1: A vol poco volevo dire, ma insomma, infatti, lo faccio dire a te.
0: Il che non implica star bene in assoluto.
1: No, chiaramente si scherza, anche perché adesso, leggendo anche i messaggi di oggi, prevale una certa fiducia. La partita di ieri ha lasciato delle sensazioni tutto sommato positive. Non so tu, da critico, da tecnico, beh, ricordiamo il Vangal di Via Paradigna, che insomma abbiamo sempre il piacere di avere con noi. Tu, Stefano, che due partite hai visto? Perché poi sostanzialmente non neghiamo l'evidenza, il primo tempo è stato davvero molto molto sofferto dopo un discreto approccio che però è durato pochi minuti, poi però nella ripresa il Parma qualcosina in più ha fatto vedere.
0: Sì, però tanto per dire, io ti dico la verità, anche a Torino avevamo fatto una buona prestazione complessivamente, e poi con il Monza abbiamo fatto la prestazione che abbiamo fatto. Ieri siamo rimasti in partita, è vero, perché nel primo tempo, insomma, a un certo punto ci è andato tutto bene, perché anche se poi ammetto che il gol è stata una roba da amatori, perché due rinvii sbagliati nella stessa azione è una roba da... Mi hanno ricordato i vecchi filmati della Jalapas Band. Però onestamente non riuscivamo a uscire dall'area. Tentavamo di uscire ripartendo con questa ripartenza dal basso senza essere in grado di farlo, creandoci problemi su problemi. E poi vuoi il fatto che la partita non è stata chiusa, vuoi il fatto che il Como venisse dalla Champions League, nel secondo tempo onestamente le cose sono andate meglio, sicuramente anche con qualche aggiustamento da parte dell'allenatore, perché allora onestamente il Bilal Touré non ha ancora azzeccato una partita da quando è qua. Bershig, forse l'ultima buona gliel'ho vista fare col Milan l'anno scorso. Insomma, se tu fai giocare un'ora o 80 minuti quei due giocatori lì, un po' di responsabilità ce l'hai anche tu.
1: Allora, arrivano molti messaggi polemici, soprattutto nei confronti dei due esterni. Ieri Britschi Valeri male, soprattutto poco precisi, poco lucidi. Peccato, perché teoricamente Valeri dovrebbe essere avvantaggiato da questo sistema di gioco, ma lo stesso Britschi ha dimostrato di poter rendere meglio con una difesa a 5, a 3, mettiamola così, e non a 4. Però ieri, insomma, onestamente i due esterni sono davvero, davvero mancati.
0: Purtroppo in questo io... mi sento un po' di solidarizzare anche con questa, perché onestamente che alternative ha?
1: Molti invocano più spazio da Alquist, però insomma, forse è una scelta un po' spregiudicata con questo sistema.
0: Sai che, come si dice, che nel paese dei ciechi l'orbo fa il sindaco, e quindi dopo va bene anche Alquist. Però in determinate partite, e secondo me magari a partita in corso, Alquist può essere un'ottima soluzione. Il problema grosso è che tu a sinistra hai solo Carboni come alternativa, che io non mi spiego come sia stato riscattato dall'Inter, se non per dei giri strani fra Parma e Inter, perché altrimenti non me lo spiego, e quindi sei costretto regolarmente a far giocare Valeri sempre. E a destra o rimetti Del Prato come faceva Chivu in determinate partite, magari rimettendo Valenti, che non capisco perché sia uscito completamente dai radar, oppure, se non ricordo male, aveva giocato in quel ruolo anche Cremaschi a Firenze l'anno scorso, facendo nemmeno male. Io a questo punto proverei lui, ti dico la verità, perché, ma più che altro un po' per disperazione, perché quelli che stanno giocando adesso fanno quelle figure qui.
1: Allora ti leggo un po' di messaggi, ne arrivano parecchi, li scopriamo in diretta. Allora, Gianluca, buonasera. Purtroppo abbiamo bisogno di ancora tempo per portare a pieno regime la squadra. In ogni caso la qualità dei ragazzi sembra abbastanza all'altezza per una salvezza tranquilla. Una domanda: ma non si potrebbe prendere Darmian e lasciare a riposo Valeri, Luigi da Parma? Quindi c'è anche un'altra opzione di ricorrere al mercato. Buongiorno a Daniele. Qualsiasi allenatore fa con quello che ha. Anch'io vorrei Alquist in campo, ma è uno che due anni fa con Pecchi era la terza scelta dopo Mane e Cancellieri. Questo è un esempio della qualità che è inferiore anno dopo anno. Solo però in Italia l'allenatore è perennemente sulla graticola e una società deve andare avanti senza sentire la pancia dei tifosi, che cambierebbero allenatore ad ogni sconfitta. Gianluca risponde indirettamente: se vi ricordate, a fine maggio la conferma di questa era molto in dubbio, anzi sembrava quasi certo un caso.

0: cambio. Poi la salvezza ha reso possibile la sua permanenza in panchina. In estate la dirigenza avrebbe instradato il tecnico a giocare con difesa 4 con esterni d'attacco di gamba presi per migliorare l'asfittico attacco, ma il mercato è andato in altro modo e la rosa risulta ancora incompleta e più indebolita. Quindi prosegue una mancata incompatibilità tra tecnico e società come più di maggio, e dopo domenica vedremo, anche se da tifoso spero sempre di fare risultato, sempre e comunque, ma sarà molto dura. Sì, ne approfitto per fermarmi qua e analizzare un po' il tenore di questi messaggi, cioè al netto di chiederti, abbiamo già analizzato cosa potrebbe succedere se domenica malauguratamente la partita dovesse andare nel verso sperato, ti chiedo però questo: se anche questa non incompatibilità, però un po' di diversità di visioni, richieste particolari della società, magari non pienamente nelle idee del tecnico, possono avere un pochino rallentato questo processo, oltre a un mercato che probabilmente, se si voleva fare il 4-3-3, non ha portato i giocatori adatti.
1: Guarda, io credo poco ai moduli, credo più agli atteggiamenti. Io credo che il Parma nel finale della stagione scorsa, pur giocando a 3, abbia giocato con un atteggiamento diverso rispetto a quello che aveva avuto a inizio stagione. Quindi io rifuggo totalmente questa cosa dei moduli, perché la trovo veramente poco interessante. Mi interessa di più il discorso della mentalità. Il discorso della mentalità, secondo me, è giusto che il Parma provi a giocare un pochino di più, ma il Parma ha anche dei buoni giocatori, perché onestamente, secondo me, migliori anche di quelli che hanno altre squadre che si devono salvare. Il problema è che, secondo me, non sono ben miscelati. E questo non è colpa dell'allenatore, questa è colpa prevalentemente della società. Detto questo, la domanda secondo me è una: con i giocatori che abbiamo, nessuno pensa di arrivare in Champions League, ma si potrebbe fare qualcosina in più? Ecco, io onestamente penso di sì, questo te lo dico onestamente. E anche questa cosa del fatto di mettere sempre in discussione gli allenatori, io però sono sincero, nel senso, li ho sentiti anche per Pecchia, e poi è arrivato Chiu e ci ha salvati, che altrimenti andavamo giù come la sassata. Quindi io credo che vada valutato il fatto se questa rosa può rendere di più. Poi magari rende di più e non ti salvi lo stesso, perché ci sono delle carenze, secondo me, che ci puoi mettere chi vuoi ad allenare e rimangono. Però sul fatto che si possa magari un attimino gestire diversamente quello che abbiamo, io su questo ci credo. La cosa fondamentale è una, al di là di quello che penso io o quello che pensano i nostri amici radioascoltatori: dopo questa partita ci sono 3 settimane di sosta. Allora, o si crede in questo allenatore e allora lo fai lavorare 3 settimane, oppure tanto vale cambiarlo subito. Sì. Perché non ha veramente nessun senso, se ci sono davvero queste frizioni, queste cose, non ha nessun senso andare avanti.
0: Eh sì, tra l'altro, allora, sembra quasi fatta apposta questa pausa per chi vuole cambiare. Penso principalmente al Venezia, che ha 0 punti e penso che non abbia altra soluzione in caso di ulteriore sconfitta. Però insomma, 3 settimane sono davvero tante, è il momento ideale per chi vuole, per chi non crede più nel lavoro del proprio allenatore. Addirittura la Fiorentina ha anticipato i tempi, ma probabilmente Grossa avrebbe avuto i giorni contati.
1: No, ma io ti dico, al di là di Grosso, no, che sicuramente è un caso limite probabilmente, ma c'erano delle aspettative anche diverse. A Parma ci sono aspettative ben diverse, sì, di quelle che c'erano a Firenze. Io ho avuto l'impressione, ma è un'impressione, che fosse stato confermato, ma non con una convinzione totale. Ma questa è un'idea mia che non è suffragata da nessun tipo di certezza. Allora io dico, ci sono dei problemi? Sì, questo lo vediamo tutti. Credi in questo allenatore? E allora fai bene ad andare avanti con lui. Se ci sono dei dubbi, è meglio cambiarlo. Fermo restando che per me i limiti che ci sono nella rosa ci sono anche se allena Guardiola, perché ripeto, sugli esterni la trovo una cosa clamorosa, ma anche sulla qualità in mezzo al campo. Va bene che Sierro si sta rivelando meglio di quanto io non pensassi, però insomma pensiamo anche a con chi ci rapportiamo, perché è vero che non siamo Real Madrid, ma non lo sono neanche poi le altre squadre che però esprimono un gioco migliore del nostro.
0: Direi chiarissimo. Stefano, grazie per essere stato con noi. Speriamo davvero domenica col Genoa di trovare la prima vittoria e di scacciare via tutti i discorsi.
1: Sarebbe la cosa più bella.
0: Speriamo.
1: Così tagliamo la testa al toro, facciamo 3 punti che rasserenano l'ambiente, magari.
0: Magari. Grazie Stefano, un abbraccio, a presto,
1: alla
0: prossima.
1: Grazie a te Marco, a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Leggiamo un paio di messaggi. Se si voleva il bel gioco avremmo dovuto fare di pecchia il nostro Ferguson. Solidarietà con questa, diamo tempo al tempo, i conti si faranno alla fine. D'accordo sul fatto che Valeri non è in forma e Carboni non è all'altezza, almeno per ora Marcello. Ma per favore, lasciamo stare questa, diamogli tempo. Come lo scorso anno, siamo una squadra tecnicamente molto molto modesta, anche Guardiola farebbe fatica. Grazie Michele. E ancora salutiamo Davidone. Buongiorno Marco, arrivo solo adesso, ho sentito da poco la mia trasmissione preferita. Nel secondo tempo non ho visto un brutto Parma, io trovo che ultimamente la fortuna non ci sta aiutando per niente. Comunque sono fiducioso e per non sbagliare continuo a seguire anche la Serie B, ridendo. PS, l'Atalanta sta qua ridendo per il pacco Touré che ci hanno rifilato. Volete cambiare allenatore? Guardiola è libero. Quindi vedete, guarda, avete nominato Guardiola in 2 momenti diversi, ma insomma su questo abbiamo detto, insomma, le attenuanti sicuramente non mancano. Il primo tempo è stato disarmante, squadra senza carattere e lenta. Vedi il secondo tempo e capisci che ha molte colpe, poi che gioco abbiamo, pallanino tutta la vita. Vedete come c'è chi difende, c'è chi attacca, insomma, come sempre insomma ci sono sempre pareri discordati. Ben venga la sosta, magari qualche giocatore recupera la condizione, questa forse è la cosa più importante, e allora noi con questo messaggio possiamo tornare in pubblicità.
2: Palla in tribuna.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: 99 non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99.
5: Pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
8: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
0: Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in Tribuna. Scriveteci al 333-9200-170. Stiamo proseguendo l'analisi della partita che il Parma ha perso ieri sera di misura a Como. Leggo il messaggio di Davidone e poi diamo il benvenuto al nostro ospite. Io comunque non sono assolutamente per il cambio allenatore, ma domenica la vedo complicatissima per due persone, queste De Rossi. Speriamo che la domenica complicata l'abbia solo De Rossi, perché altrimenti sarebbe un bel problema. Giriamo subito questa domanda a Luca Ampollini. Ciao Luca.
9: Eccoci Berni, ciao.
0: Allora, buongiorno. Chiariamo subito il capitolo. Secondo te domenica rischia di più questa, rischia di più De Rossi? Secondo te, in caso di risultato negativo di una delle due, le rispettive dirigenze potrebbero pensare a un cambio in panchina? Poi ci soffermiamo su Como, eh.
9: Ma secondo me rischia più De Rossi, perché quest'estate mi risulta abbia rifiutato il rinnovo col Genoa, e questo lo pone in una situazione di grande difficoltà, perché ovviamente sta facendo non bene, in più non ha deciso di rinnovare nonostante la società gli avesse proposto un prolungamento, e quindi per forza di cose secondo me lui rischia di più di questa.
0: Tra l'altro questa che ieri, insomma, col suo Parma ha dato qualche timido segnale di risveglio. Anche tu, insomma, nella tua consueta analisi anche sui social, hai notato delle cose positive. specificando che insomma, se questo atteggiamento fosse stato proposto la domenica precedente col Monza, probabilmente il risultato anche lì sarebbe stato diverso.
9: Oh no, io sono convinto che ieri il Parma abbia fatto la partita che doveva fare. Stiamo parlando di due realtà che non sono lontanamente paragonabili per il valore che le due rose hanno. Insomma, Roma ha un valore di oltre 500 milioni di euro a livello di valore della rosa, Parma 149. È ovvio che questo gap enorme in campo non poteva non sentirsi. Si è sentito il primo tempo, dove non credo che il Parma si abbia voluto chiudersi, ma sia stato messo lì dal Como, che ha questa grande organizzazione, questa pressione tentacolare, questa grande capacità di aggredire l'avversario molto alto. Quindi insomma loro vanno applauditi per questo. Nel secondo tempo il Parma, e secondo me il primo tempo è stato bravo, perché è stato lì ad aspettare, perché in una partita ci sono sempre momenti non facili e bisogna resistere in quei momenti lì per poi reagire. Nel secondo tempo il Parma la partita l'ha fatta, ha fatto una buona partita, ha preso un palo, ha fatto un gol, purtroppo ha subito un gol frutto di gravi errori, sia il primo che il secondo, però considerando l'avversario importante che si è affrontato, non credo sia la partita di ieri quella adeguata per poter fare tutte queste critiche, queste polemiche, che credo siano legittime per le brutte partite precedenti, ma non sicuramente per quella di ieri, che secondo me rimane delle quattro disputate la migliore.
0: La migliore. Allora ti leggo qualche messaggio, qualcuno legato anche al primo tempo. Il primo tempo di ieri, questo è Pippo, è stato identico a quello con il Monza. I giocatori del Parma non reggono gli alti ritmi fatti di velocità e rapidità, non hanno le qualità fisiche adatte, altro che questa. Si diceva prima che mancano le ali, forse è stato sovrastimato il giovane Diaio. Ricordiamo, Diaio era dei 27, poi quel giocatore che è finito in tribuna, quindi in panchina sia Bernabé che è entrato, e De Martis. Vorrei vedere in campo De Martis con Romero. Fallo di Cacchiere da rosso, ci scrive già Johnny. Buongiorno, finché non torna Nicolussi Caviglia dobbiamo recuperare assolutamente Bernabé e Sierro per far giocare la squadra nel miglior dei modi. Grazie Gianluca. Sì, ecco, questa te la devo chiedere Luca, cioè la qualità in mezzo, quanto è importante avere qualità in mezzo, perché poi insomma Sierro ha fatto bene col Monza, ieri è entrato Bernabé che ovviamente non poteva essere ancora al 100%, beh insomma si vede però la differenza quando c'è un giocatore di qualità in mezzo al campo.
9: La qualità in mezzo è fondamentale, a te manca Nicolussi Caviglia, ti manca fino a ieri mancava Bernabé, è chiaro che insomma credo che la qualità in mezzo fosse sia indispensabile, ma ieri secondo me il sistema di gioco scelto non è stato male come idea, questo 3-4-2-1 io l'ho trovato molto interessante, non ho condiviso la scelta di alcuni giocatori, perché lasciare fuori Romero in questo momento secondo me è abbastanza incredibile, considerando che è un attaccante che appena si gira tira, e quindi è uno che vede la porta, è uno che fa gol, ha preso un palo, cioè è un giocatore che adesso il Parma non può permettersi di lasciare fuori. Touré è fuori forma, il Fesi è fuori forma, quindi insomma francamente non capisco il motivo per cui uno del genere sia rimasto fuori. E poi il problema dell'esterno destro, insomma Brischi è un giocatore che l'anno scorso ha fatto buone cose e quest'anno sta facendo male, quindi bisogna secondo me trovare delle alternative, che possono essere Cremaschi, che l'anno scorso giocò qualche frangente in quella posizione senza demeritare, e potrebbe essere altrimenti anche Anquist, perché Anquist è un giocatore che in questo momento può fare l'esterno a tutta fascia. D'altra parte cosa deve fare l'esterno? Deve tenere il suo diretto avversario quando scende, quindi che lui faccia l'esterno alto nel 4-3-3 o che lo faccia alto a tutta fascia non cambia poi molto in fase di marcatura, però è un giocatore che ieri ha fatto assist, quando entra strappa bene, insomma in questo momento potrebbe essere valutato anche lui in questa posizione e secondo me potrebbe essere una scelta condivisibile.
0: Allora intanto Gaetano Dabari, quanto si può andare avanti nel guardare una squadra chiusa nella propria metà campo senza vedere nessuna ripartenza? Chiedo per lo spettacolo del calcio, per non parlare delle formazioni sbagliate messe sul rettangolo di gioco. Vabbè, ieri qualcosa in più si è visto, formazioni sbagliate l'ha detto anche Luca, probabilmente qualche scelta è stata un pochino errata, insomma anche in questo caso primo tempo non è stato bello da vedere, però insomma, di fronte c'era il Como, si sapeva che bisognava stringere i denti, poi dai, nel secondo tempo qualcosa di meglio si è visto. È un peccato che alla fine in Parma ha sempre bisogno di una sberla e dei cambi per reagire, perché già due partite dove i subentranti oggettivamente fanno meglio dei titolari.
9: Allora, bisogna sgombrare il campo dei equivoci. Il Parma non vuole più giocare come l'anno scorso e non credo che sia solo un discorso societario come qualcuno vuol far credere, ma è anche l'allenatore che vuole fare qualcosa di più. Perché vuol fare qualcosa di più? Perché vuole rendersi riconoscibile anche a livello internazionale. L'anno scorso lui una fase praticamente non la faceva, faceva solo quella di non possesso, e questo non ti dà riconoscibilità a livello internazionale. Quindi il primo che vuole cambiare è lui, non è la società che gli ha puntato il dito e gli ha detto guarda che quest'anno devi fare diversamente. Lui stesso capisce che deve fare altre cose. Detto questo, ieri il Parma aveva iniziato benissimo la partita nei primi 3-4 minuti, poi non è che si è chiuso dietro perché voleva fare come l'anno scorso, ma ieri c'è stato un avversario che ti ha messo lì. Quindi se c'è un avversario che ti mette lì e gioca con un'intensità superiore alla tua perché è più forte di te, perché vale 400 milioni in più di te a livello di valore di rosa, e non si parla solo di valori tecnici, si parla di valori fisici, si parla di capacità di muoversi in campo, si parla di mille aspetti, tu devi stare lì e aspettare che la loro vena, la loro spinta finisca, come è accaduto, perché poi nel secondo tempo tu sei venuto fuori bene. Cioè determinate partite a mio avviso non è che le interpreti come vuoi, ma anche come l'avversario ti costringe a interpretare. Questo dobbiamo capirlo, perché altrimenti non ci siamo. Cioè se avesse giocato così, come dire, con un avversario dello stesso cabotaggio, allora vi do ragione. Ma ieri avevi di fronte una formazione che è, per valore della rosa, la terza della Serie A dopo Inter e Juventus. Quindi, insomma, sì. I valori, ragazzi, nel calcio, purtroppo, per fortuna, qualcosa contano.
0: Chivu chiese scusa a Pontus quando lo mise come quinto, ricordiamo, due stagioni fa in Parma-Inter, ma insomma anche l'avversario non era sicuramente dei più semplici. Alessandro domanda per il Super Ampolini: aspettare una decina di partite per vedere il nuovo Parma è chiedere troppo? La società sarà disposta a farlo come lo scorso anno? E oltre a questa ti aggiungo anche l'importanza della partita col Genoa, perché insomma poi ci sarà una lunga sosta e col Genoa è a tutti gli effetti uno scontro diretto.
9: Ma allora, io dico che il Parma, se dovesse giocare come ha giocato ieri col Como, col Genoa non perderebbe. Nel senso che Genoa è un avversario che non è il Como, e quindi da certi punti di vista tu lo puoi affrontare diversamente. Io vorrei vedere una squadra con un'impronta decisa, vorrei vedere una squadra che in campo sa quello che deve fare col pallone tra i piedi. Ieri nel secondo tempo un po' l'ho visto, nelle partite precedenti no. Nelle partite precedenti non abbiamo visto niente, ma ieri sul piano del gioco, della personalità, dell'autorevolezza in campo, si è visto qualcosa in più di concreto. Quindi è ovvio che se questi miglioramenti sono fini a se stessi e col Genoa domenica torni adesso alla squadra che è stata col Monza, col Cagliari e con la Cremonese, allora a quel punto io non lo so la società cosa potrà decidere di fare. Io non credo che questa adesso sia in discussione, però la partita col Genoa è importante per vedere quanto i progressi col Como siano strutturali o se siano semplicemente episodici. Quindi io credo che ci si aspetterà soprattutto un'impronta decisa a livello di gioco, migliorando quello che si è visto ieri sera.
0: Speriamo davvero sia così. L'ultima cosa, Luca, flash: il tuo migliore e il tuo peggiore di ieri sera, così completiamo proprio il quadro su Como Parma.
9: Beh, il migliore Romero, senza dubbio, che è entrato, ma anche Anquist ha fatto bene e merita di essere citato. Poi Romero, insomma, ha avuto 3-4 occasioni, ha tirato in porto due volte, ha fatto gol, ha preso il palo, quindi il migliore per distacco. Il peggiore, non lo so, Brischi, in mente Brischi, tu hai il Fesce, credo sì. E purtroppo, ahimè, anche Corvi ieri in occasione del secondo gol, mi dispiace perché il ragazzo secondo me che vale tanto, però nel secondo gol di ieri, come ti ha salvato nella partita col Monza, ieri sul secondo gol poteva e doveva fare decisamente meglio.
0: Meglio, ovviamente mi collego a Corvi sulla difesa, questo terzetto da destra a sinistra, Diego Carlo, Stroello, Del Prato, ti convince oppure ti affideresti anche a un difensore di piede mancino e ce n'erano ben tre in panchina?
9: Io vorrei sempre vedere un difensore di piede mancino quando la palla parte da lì, perché altrimenti se la palla arriva a lui, poi lui la fa direttamente scorrere dall'altra parte e non imposta mai. Quindi io vorrei sempre vedere un mancino. Ripeto un concetto, è stato accantonato Ndiaye in maniera molto decisa e io francamente non capisco il perché, perché io col Cagliari non l'ho visto così disastroso come viceversa l'ha visto qualcun altro. Per me ha fatto una partita assolutamente sufficiente e nel finale della scorsa stagione è stato sicuramente una bella rivelazione dopo un lungo infortunio, però io non vedo gli allenamenti e quindi qui mi fermo. Però io vorrei sempre vedere in un terzetto difensivo sul braccetto di destra un destro e sul braccetto di sinistra un mancino, ma tutta la vita.
0: Chiarissimo come sempre Luca Ampolini, grazie davvero per essere stato con noi, un abbraccio e alla prossima, ciao Luca.
9: Berni, grazie a te anche per la combinazione degli orari di oggi, un abbraccio grande.
0: Ciao Luca, grazie a Luca Ampolini che ritroveremo ovviamente giovedì in una nuova puntata di Calcio e Calcio. Noi siamo arrivati in chiusura, ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito, noi ci ritroviamo sempre qui domani poco dopo le 14 per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata, ciao!
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
10: L'ora esatta è offerta da...
7: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
10: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
11: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
12: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotatoria tra via Emilia Est e via Mantova. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato ferite gravi. Per il giovane 30 giorni di prognosi. Restano intanto molto gravi le condizioni della 33enne investita da un furgone ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Voltiamo pagina, la scuola suona la campanella anche a Parma. Ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni di euro, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le 4 aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnani a Parma, in strada dei Mercati, inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Matteo Ferrari. I lavori sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e giovedì 17 settembre, con orario ore 21, ore 5 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri e cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Questa sera alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del panorama italiano. Siamo allo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, la terza nelle prime 4 gare di campionato, battuto 2-1 dal Como ieri sera. I crociati restano a quota 1 punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime 4. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon. Nella ripresa la reazione è crossata un palo di Romero, nel finale il raddoppio di Caichi e la rete ancora dello stesso Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime sui 30 gradi, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi. È tutto per ora, a più tardi.
11: Radio Parma 102-104, giornale radio.
13: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
14: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99,
5: pronto?
14: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
16: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
17: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Siamo già pronti, per cui buon pomeriggio. Come state? 5 minuti dopo le 3, è martedì ed è il 15 di settembre, esattamente a metà del mese che ci porterà all'autunno. Però se andiamo avanti così, dai, non è male, insomma. Io penso già ai meno 3-4. Oggi compleanni nel mondo musicale, tutto sommato non ce ne sono, ma celebreremo alcuni compleanni nel mondo del cinema. Insomma, è già appena finita la mostra del cinema di Venezia, tanti eventi, tanti film, per cui insomma poi oggi è anche il compleanno di uno dei miei attori preferiti in assoluto, che peraltro sta per tornare in Mobland, ma ne parliamo più tardi. Poi parleremo degli Oasis, lo sapete, sono sicura che siete al corrente del fatto che sono state confermate le date allo Stadio Olimpico, ma ci sono anche dei retroscena di cui vi daremo conto. Cominciamo con Bruno Mars, apre lui oggi On My Soul.

In Need of Repair, questi sono i Band of Voices, 15:13 minuti. Allora, dicevamo, oggi praticamente compleanni nel mondo musicale non ce ne sono, cioè non li ho trovati, magari ci sono, però quelli che trovo subito ve li dico, poi insomma le ricerche proseguono, però ce ne sono parecchi nel mondo del cinema. Per esempio, oggi compie 80 anni un grandissimo regista, ma anche sceneggiatore, produttore, stiamo parlando di William Oliver Stone, nato a New York il 15 settembre del 1946 e oggi compie 80 anni. Beh, insomma, ha diretto film meravigliosi, memorabili, soprattutto anni 90, JFK e poi anche Talk Radio, un film bellissimo, nato il 4 luglio, l'ennesimo eccezionale film antimilitarista che valse a Oliver Stone un altro Oscar, quindi insomma compleanno molto importante, 80 candeline. E poi ne compie 80 anche Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, attore con un viso molto caratteristico, è nato a San Saba in Texas, ce l'ha proprio la faccia da texano lui. Per venire in Italia sì, festeggiamo il compleanno del grande Milo Manara, cioè, qui il cinema non c'entra tantissimo, però sì, lui è un autore con 4 film e una serie TV nella sua filmografia. La serie TV non la vogliamo neanche nominare perché è stato un flop pazzesco, c'erano i suoi disegni, ma insomma stiamo parlando di Adrian. Naturalmente è nato il 15 settembre del 1945, compie 81 anni, è nato a Luzon, che non so dove sia. Poi c'è il compleanno di un personaggio grandissimo che noi boomers ricordiamo sempre con molto affetto, compie 79 anni, è nato il 15 settembre del 1947 a Tunisi, perché lui è tunisino, si chiama Plinio Fernando, forse non vi dirà niente, ma è anche un cabarettista oltre che un attore, ed è diventato famoso per aver interpretato un ruolo femminile, e cioè la Mariangela Fantozzi, la figlia di Ugo Fantozzi, la Bertuccia, tanto per intenderci. Tanti auguri, 51 anni di carriera tra l'altro, però è diventato famoso per quello. E infine oggi Edward Thomas Hardy compie 49 anni, è nato il 15 settembre ad Hammersmith, quartiere di Londra, in Gran Bretagna, diventato famoso naturalmente come Venom, però ha interpretato anche molto altro, da Guy Ritchie a Il Cavaliere Oscuro, e adesso sta per tornare per la seconda stagione di Mobland, che arriverà venerdì. Da venerdì la seconda stagione di Mobland, della quale abbiamo parlato molto soprattutto della prima, e adesso la seconda si prospetta ancora più bella, il 18 settembre in streaming su Paramount Plus. Tanti auguri a Tom Hardy, veramente con tutto il cuore.

0: Estate di 10 anni fa era il 2016. Prima abbiamo sentito il nuovo dei Green Day, adesso c'è la pubblicità e poi torniamo con Stormzy.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

ci sono dei momenti in cui mi sembra di sentire J-Ax. Hanno questa assonanza. Goya insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo appunto di Fabri Fibra. Adesso, per arrivare all'appuntamento con le news, quelle dall'Italia e dal mondo, c'è l'ultimo in ordine di tempo singolo di Somber, My Body Isn't Ready.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio S.P.A., società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
2: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta "No alla legge truffa".
3: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
2: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui

probabilmente Snoop Dogg è stato messo come omaggio a, a quello che faceva Mel Mels in I Feel For You, Chaka Khan, Chaka Khan, ve lo ricordate voi che siete boomers. Ma poi tra l'altro un pezzo dell'84 che è stato anche campionato, quindi non è mai invecchiato più di tanto. E Chaka Khan ha voluto Snoop Dogg in questo singolo Boogies In My Soul, che è il secondo estratto dal suo 15° album, che si chiama Chuckzilla. Chaka Khan, grandissima, a noi piace sempre quello che fa, poi è dotata di una voce veramente strepitosa. Per lei cantare una canzone come avete sentito è come un bicchiere d'acqua. Ho sentito dal vivo Chaka Khan veramente raggiungere vette altissime. Adesso invece c'è Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

come sempre intensi. Gli Interpol, questo è il loro ultimo singolo, This Mirror Waits a Ton. 15:51, vorrei parlarvi di un disco. Abbiamo detto che nell'ambito musicale di persone fisiche, intendo oggi di compleanni da festeggiare, non ce ne sono, perlomeno non che noi sappiamo, però c'è il compleanno di un disco che uscì 40 anni fa e per l'occasione sarà ripubblicato, sarà rimasterizzato, sarà tutto messo a nuovo e tra l'altro loro tre, perché di un trio femminile stiamo parlando, hanno scritto sui social: non riusciamo quasi a credere alla quantità di affetto che questa ristampa ha ricevuto dai nostri fans. L'hanno raccontato a Music Week e sono Karen Woodward, Sarah Dallin e Siobhan Fay, ovvero le Bananarama. Oggi è la festa dei boomers proprio. Sono tornate insieme, almeno simbolicamente, attorno a un disco che 40 anni fa contribuì a cambiare la loro storia. All'epoca non ottenne in patria un risultato all'altezza della notorietà internazionale. Il 1986 fu un anno molto importante per le Bananarama, anche se comunque questo album non è stato il loro maggior successo. Nel Regno Unito è stato quello più famoso a livello mondiale e quindi loro sono tornate a rivivere quel periodo molto nostalgico per tutte loro. Stiamo parlando di True Confession, che uscì appunto 40 anni fa. Il brano che dà il titolo all'album, tra l'altro, è stato messo in colonne sonore di film, di commedie americane di quegli anni, e poi è diventato famoso soprattutto per la cover di Venus, che ancora oggi si sente in discoteca quando c'è qualche DJ che vuole tornare un po' indietro degli anni. Venus, che sinceramente ci esce un po' dalle orecchie, ma in quel disco c'era un autentico gioiello, c'è un autentico gioiello che hanno realizzato loro. Sembra addirittura una canzone scritta e arrangiata da Burt Bacharach, e invece no, era tutta farina del loro sacco. Da True Confessions, l'album che oggi compie 40 anni, Dance with a Stranger, Bananarama.

0: adatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca, parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotatoria tra via Emilia Est e via Mantova. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato ferite gravi. Per il giovane 30 giorni di prognosi. Restano intanto molto gravi le condizioni della 33enne investita da un furgone ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Voltiamo pagina, la scuola suona la campanella anche a Parma, ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni di euro, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le 4 aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnani a Parma, in strada dei Mercati, inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa. Appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali, Matteo Ferrari. I lavori sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e di giovedì 17 settembre, con orario ore 21, ore 5 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri e cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Questa sera alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del panorama italiano. Siamo allo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, la terza nelle prime 4 gare di campionato, battuto 2-1 dal Como ieri sera. I crociati restano a quota 1 punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime 4. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon. Nella ripresa la reazione crociata, un palo di Romero nel finale, il raddoppio di Caichi e la rete ancora dello stesso Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime sui 30 gradi, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Charlatans, We Are Love, 11 minuti dopo le 4 nel nostro martedì pomeriggio, 15 settembre, bentrovati, ben ritrovati se siete lì già dalle 3. Questa è la seconda ora di Newsroom e come dicevamo in apertura, vabbè, tutti sapete che gli Oasis arrivano anche in Italia, a Roma, saranno allo Stadio Olimpico, e però all'indomani dell'annuncio ufficiale emergono un po' di retroscena, un po' di dettagli e curiosità che riguardano l'operazione che ha portato i fratellini a scegliere Roma come unica tappa, seppur per due date, di italiana. A raccontarli è Diego Nepi Molineris, che è l'amministratore delegato di Sport e Salute, la società proprietaria dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico. La macchina organizzativa, a quanto pare, si era messa in moto parecchi mesi fa. I primi contatti con l'entourage della band risalgono a febbraio, mentre il 31 marzo la società aveva già firmato un accordo di riservatezza con la controparte. Da quel momento è partita una trattativa condotta sotto strettissimo riserbo, con l'obiettivo di arrivare alla firma senza che la notizia della presenza degli Oasis a Roma potesse trapelare prima dell'ora stabilita dalla band per l'annuncio del tour. Però qualcosa era trapelato, più che altro erano speranze, indiscrezioni, sì, potrebbero, sì, verranno, ma non si sa, per cui insomma un po' di boatos li avevamo sentiti. E a questo risultato lavoravamo da mesi, ha detto, con la serietà, la determinazione e la discrezione che un'operazione di questa portata richiede. I primi contatti sono iniziati proprio a febbraio, il 31 marzo avevamo già firmato, la trattativa è poi proseguita fino alla definizione dell'accordo, facendo i conti anche con le inevitabili indiscrezioni che nei mesi successivi hanno iniziato a circolare, ha detto l'amministratore delegato. Ha detto anche che hanno dovuto gestire dei momenti delicati legati proprio a queste indiscrezioni e alle notizie che circolavano, perché dovevano tutelare un'operazione che richiedeva la massima attenzione. Ci è mancato poco che saltasse tutto. Per fortuna è andato tutto bene, non abbiamo alimentato le voci, ha detto la società, abbiamo scelto di non alimentare il rumore lasciando che fossero i fatti a parlare, e il risultato è arrivato ieri quando gli Oasis hanno svelato il calendario. Quindi per l'Italia sarà l'unico appuntamento con due concerti, un passaggio particolarmente significativo per una band che l'anno scorso aveva già fatto registrare una domanda enorme per i propri concerti. E potrebbero arrivare altre date. Il tour ufficiale comunque partirà da Glasgow il 21 maggio e ci sarà poi il gran finale con 4 concerti a Knebworth, e lì sarebbe veramente bello poterli vedere. Non ci sarà nessun album, questo lo hanno detto molto chiaramente gli Oasis, non ci sarà nuova musica, e poi la corsa ai biglietti che è già partita. In tutto, oltre alla data di Roma naturalmente, ce ne saranno 2.700.000 in vendita. Lasciamo stare tutti i particolari su registrazioni, cosa fare, guarda, tanto non ce la faremo mai, però tra le conferme più significative c'è anche quella di Richard Ashcroft, che sarà l'opening act di tutti i 38 i concerti del nuovo tour. Ashcroft si era infatti definito l'unica persona che può suonare in apertura agli Oasis, ma sì, perché come sappiamo c'è un profondo legame con la band e in particolare con Liam Gallagher. Lui aveva aperto i concerti anche nella tournée precedente e sono veramente amici, proprio belli tranquilli. Nel 2021 avevano collaborato e avevano inciso insieme questo singolo di Richard Ashcroft. C'è anche Liam, Come On People.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Il tatone Ed Sheeran che canta "Se il mondo dovesse finire stanotte non preoccuparti, tu sarai tra le mie braccia". Lui è sempre tatonissimo. Questo è Repeat It con ovviamente la magia e la console di Martin Garrix, una canzone bella movimentata e molto romantica naturalmente, essendo di Ed Sheeran. Adesso per arrivare alle news c'è il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, che sono diventate popolari grazie al Festival di Sanremo, dove erano in gara all'ultima edizione, e durante l'estate non si sono sentite con nuovi singoli o altre canzoni, però hanno intrapreso un tour che le ha portate praticamente ovunque, e adesso, dopo un'estate ricca di live, tornano con un nuovo singolo perfetto per il mese che stiamo trascorrendo, che racconta un po' quella sospensione tra la fine dell'estate, che non vogliamo che finisca, ma per forza dobbiamo pensare che sta arrivando anche l'autunno. Le Bambole di Pezza, che con questo loro nuovo singolo ci accompagneranno sino all'appuntamento con le notizie dall'Italia e dal mondo. La canzone si chiama Settembre. Bambole di Pezza.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
1: La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
2: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
1: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Comunque la cosa pazzesca è che ha ancora la stessa voce di quando aveva 30 anni e cantava Alone Again. Forse ne aveva anche di meno. Sì, tra l'altro ne ha appena compiuti più di 80 e questo è il suo nuovo singolo. Beh, che gli vuoi dire a Gilbert O'Sullivan, a uno che ha scritto Alone Again, Growing Old Disgracefully, si intitola così la sua canzone nuova da un nuovo album, perché lui non ha mai smesso, continua, è uno degli ottuagenari che continua a fare musica. Adesso c'è il nuovo di Olivia Dean.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

Quante volte abbiamo ascoltato questa canzone durante l'estate 2026? Bossa Nostra, Gaia. E a proposito di Bossa Nova, parliamo di un disco che tra l'altro lei cita nel testo, perché è quasi inevitabile quando si parla di questo genere musicale straordinario, meraviglioso, che nacque negli anni 60, che stravolse molti degli equilibri che fino a quel momento erano costituiti. E sto parlando di La voglia e la pazzia, ovviamente. È La voglia e la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, titolo completo, che venne pubblicato nel 1976 e nacque dall'incontro tra una ispiratissima Ornella Vanoni e due figure centrali della musica brasiliana come Vinicius de Moraes e il grande Toquinho. Ma ancora più grande di questi due mostri della musica brasiliana e della regina Ornella Vanoni fu Sergio Bardotti, che adattò in italiano i testi di alcuni autori brasiliani, mentre gli arrangiamenti orchestrali e i cori vennero curati da Gianfranco Lombardi, vennero aggiunti successivamente alla registrazione. Però insomma, al di là di questi tecnicismi, ci fu l'interpretazione di Ornella Vanoni veramente meravigliosa, perché per cantare la bossa nova non ci vuole proprio la voce potentissima, ci vuole una grande musicalità, ma bisogna avere un orecchio fine, un'attitudine a questa musica veramente straordinaria. Ebbene, arriverà una nuova pubblicazione a 50 anni, sarà ripubblicato in una nuova edizione, perché non è la prima volta che c'è una ristampa, ma questa volta ci saranno registrazioni finora inedite e in più ci saranno anche conversazioni recuperate dalle prove in studio, quindi si potranno sentire scambi di battute tra Ornella Vanoni, Toquinho, Vinicius de Moraes, che documentano il lavoro dei musicisti durante la lavorazione dell'album, che noi celebriamo in attesa di sentire gli inediti che arriveranno il 13 novembre, perché la ristampa verrà pubblicata proprio in quella data, in doppio vinile, doppio CD e in formato digitale, una versione rimasterizzata a partire dai nastri dell'epoca e un secondo disco appunto con materiale mai pubblicato. Ma noi dal primo disco già pubblicato ci ascoltiamo questo pezzo meraviglioso, che peraltro venne rivisitato più avanti da Elio e Meg, ma questa è lei, Senza paura.

0: Can the Run Unknown Mortal Orchestra, che non sentiamo con qualcosa di nuovo da un po', o forse me lo sono perso, non lo so, c'è troppo, è un mare magnum ormai enorme quello della musica, insomma bisogna sperare che l'onda giusta arrivi, altrimenti insomma è dura nuotare dappertutto. Ci salutiamo con un numero fortunato, Lucky Number, si intitola così la canzone dei Kula Shaker a chiudere il nostro newsroom di oggi, martedì 15 di settembre. Ci risentiamo domani? Volete? Io sarò qui poco dopo le 3 come sempre, ma per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotatoria tra via Emilia Est e via Mantova. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato ferite gravi. Per il giovane 30 giorni di prognosi. Restano intanto molto gravi le condizioni della 33enne investita da un furgone ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Voltiamo pagina, la scuola suona la campanella anche a Parma. Ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni di euro, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le 4 aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnaghi a Parma, in strada dei Mercati, inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Matteo Ferrari. I lavori sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e giovedì 17 settembre, con orario ore 21, ore 5 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri e cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Questa sera alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rocco e Verdone, un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del panorama italiano. Siamo allo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, la terza nelle prime 4 gare di campionato. Battuto 2-1 dal Como ieri sera, i crociati restano a quota un punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime 4. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon. Nella ripresa la reazione crociata un palo di Romero, nel finale il raddoppio di Caichi e la rete ancora dello stesso Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime sui 30 gradi, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
9: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
1: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona-Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
1: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.com.
1: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 17 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di Notiziario La Cronaca parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotatoria tra via Emilia Est e via Mantova. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato ferite gravi. Per il giovane 30 giorni di prognosi. Restano intanto molto gravi le condizioni della 33enne investita da un furgone ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Voltiamo pagina, la scuola suona la campanella anche a Parma, ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni di euro, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le 4 aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnani a Parma, in strada dei Mercati, inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Matteo Ferrari. I lavori sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e giovedì 17 settembre, con orario ore 21, ore 5 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri e cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Questa sera alle 21.30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del panorama italiano. Siamo allo sport, il calcio, ancora una sconfitta per il Parma, la terza nelle prime 4 gare di campionato, battuto 2-1 dal Como ieri sera. I crociati restano a quota 1 punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime 4. La squadra di Fabregas ha dominato il primo tempo passando in vantaggio con Ramon. Nella ripresa la reazione crociata, un palo di Romero, nel finale il raddoppio di Caichi e la rete ancora dello stesso Romero nei minuti di recupero. Domenica sfida salvezza al Tardini con il Genoa. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime sui 30 gradi, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
0: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
1: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
1: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito, la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi, in apertura di notiziario La Cronaca. Un incidente avvenuto nella zona di Prato Spilla. Era Funghi in compagnia di un amico quando è scivolato per diversi metri lungo un canalone. Nella caduta si è procurato un forte trauma cranico. Sono molto gravi le condizioni di un 63enne di Fontanellato precipitato poco dopo le 14 nei boschi del Monte Torricella, sopra Prato Spilla appunto, ricoverato nel reparto di rianimazione del maggiore. Pomeriggio di allerta a Filino per una grossa fuga di gas. I vigili del fuoco al lavoro per ore, numerose abitazioni evacuate per precauzione, chiuso un ampio tratto della provinciale 32. L'allarme è scattato intorno alle 16, subito sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Ai tecnici i reti il compito di riparare la conduttura. Non si registrano danni a persone o cose, solo disservizi. Le cause della rottura sono al vaglio di reti. Adesso parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotonda di via Mantova con via Emilia Est. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato traumi in varie parti del corpo. Il giovane ha rimediato 30 giorni di prognosi. E intanto restano critiche le condizioni della 33enne investita da un'auto ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del maggiore. Voltiamo pagina, il primo giorno di scuola anche a Parma, ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado del parmense, attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le quattro aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnaghi a Parma, in strada dei Mercati. Sono state inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'UPI Matteo Ferrari. I lavori sulle strade sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e di giovedì 17 settembre, con orario 21.05 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sista Tre Casali in direzione Sista Tre Casali. Ora il MIC Fest, musica, incontri e cultura, il gran finale con un protagonista d'eccezione. Alle 21.30 alla Galleria Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. In chiusura lo sport, il calcio, la sconfitta del Parma battuto 2-1 dal Como. I crociati restano a quota un punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime quattro partite di campionato. La prossima gara al Tardini domenica contro il Genoa è già uno scontro salvezza. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma, in serata ancora caldo, domani mattina nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi, pioggia giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
3: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
2: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
3: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take her back to the ball girl one time.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi, in apertura di notiziario La Cronaca. Un incidente avvenuto nella zona di Prato Spilla. Era Funghi in compagnia di un amico quando è scivolato per diversi metri lungo un canalone. Nella caduta si è procurato un forte trauma cranico. Sono molto gravi le condizioni di un 63enne di Fontanellato precipitato poco dopo le 14 nei boschi del Monte Torricella, sopra Prato Spilla appunto, ricoverato nel reparto di rianimazione del maggiore. Pomeriggio di allerta a Filino per una grossa fuga di gas. I vigili del fuoco al lavoro per ore, numerose abitazioni evacuate per precauzione. Chiuso un ampio tratto della provinciale 32. L'allarme è scattato intorno alle 16. Subito sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Ai tecnici i reti il compito di riparare la conduttura. Non si registrano danni a persone o cose, solo disservizi. Le cause della rottura sono al vaglio di reti. Adesso parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotonda di via Mantova con via Emilia Est. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato traumi in varie parti del corpo. Il giovane ha rimediato 30 giorni di prognosi. E intanto restano critiche le condizioni della 33enne investita da un'auto ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del maggiore. Voltiamo pagina, il primo giorno di scuola anche a Parma, ha preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado del parmense, attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le 4 aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnaghi a Parma, in strada dei Mercati. Sono state inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'UPI Matteo Ferrari. I lavori sulle strade sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e di giovedì 17 settembre, con orario 21.05 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Ora il MIC Fest, musica, incontri e cultura, il gran finale con un protagonista d'eccezione. Alle 21.30 alla Galleria Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. In chiusura allo sport il calcio, la sconfitta del Parma battuto 2-1 dal Como, i crociati restano a quota un punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime quattro partite di campionato. La prossima gara al Tardini domenica contro il Genoa è già uno scontro salvezza. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma in serata, ancora caldo domani mattina, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi, pioggia giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
8: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
11: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
10: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
11: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
10: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
11: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
8: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Good vibration.
2: Good

0: Canelli, telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: RBR Good Vibrations.

0: 41.
1: I'm ready.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: I'm ready.
2: Time.
3: I'm ready.

So che è indotta a pensarmi, è già rotta a disarmarmi. Ciò che vuol darmi ed affamarmi è la sua ressa di carne è là che desidera amarmi. Saprà che libero dovrà lasciarmi, direi, o lasciarmi sarà la voglia di lei. Scusarmi non ci penso, lo sento quindi ha senso. Preferisco il dissenso, l'amor mi lenso, vado in crisi, signorita, la mia vita non è easy. Voglio vivere spoglio di sorrisi come Francesco d'Assisi. Decisi a stare insieme finché si sta bene. Non fievole, pur consapevole che tu non sani le mie pene, le mie mani, le catene, vedo la crime piene, mille cicatrici, no, non siamo solo amici e sento te che...

0: giuro su tutte quante che vorrei amarla. È come essere un arlecchino che coi colori propri vuol disegnarla per poi diseredarla, ma non nascondendo scusa. Ci sono puttane che a volte sono solo puttane e a volte sono muse. Chiuse in loro stesse aprono il cuore dopo aver aperto le gambe confuse. Ottuse nel cercare l'anima gemella con il corpo caldo. D'altro canto, ho profanato tanti templi dell'io aggrappandomi a scuse e pensando. Ballo di me stesso e appesantendo il mio onore del doppio, ma non fingo l'amore quando m'accoppio. Confondere il sesso col cuore è come confondere il papavero e l'oppio. Credo nel sacro vincolo del matrimonio, più nel sacro, in quanto al vincolo non proprio.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 20 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi, in apertura di notiziario La Cronaca. Un incidente avvenuto nella zona di Prato Spilla. Era Funghi in compagnia di un amico quando è scivolato per diversi metri lungo un canalone. Nella caduta si è procurato un forte trauma cranico. Sono molto gravi le condizioni di un 63enne di Fontanellato precipitato poco dopo le 14 nei boschi del Monte Torricella, sopra Prato Spilla appunto, ricoverato nel reparto di rianimazione del maggiore. Pomeriggio di allerta a Filino per una grossa fuga di gas. I vigili del fuoco al lavoro per ore, numerose abitazioni evacuate per precauzione, chiuso un ampio tratto della provinciale 32. L'allarme è scattato intorno alle 16, subito sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Ai tecnici i reti il compito di riparare la conduttura. Non si registrano danni a persone o cose, solo disservizi. Le cause della rottura sono al vaglio di reti. Adesso parliamo di un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla rotonda di via Mantova con via Emilia Est. Un autobus ha urtato un ragazzo di 21 anni che era in sella ad una bici e ha riportato traumi in varie parti del corpo. Il giovane ha rimediato 30 giorni di prognosi. E intanto restano critiche le condizioni della 33enne investita da un'auto ieri in via Fleming. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del maggiore. Voltiamo pagina, il primo giorno di scuola anche a Parma, preso il via il nuovo anno scolastico per circa 54.000 studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado del parmense, attesi in classe da circa 6.000 docenti. Tra le novità per le superiori, il completamento di tutti i 18 progetti PNRR per un importo di 31 milioni, spiega la provincia. Ulteriori 2,6 milioni per altri interventi e progettazioni in corso e per le quattro aule della nuova succursale dell'alberghiero Magnaghi a Parma, in strada dei Mercati. Sono state inaugurate in mattinata. Sicurezza e infrastrutture sono i temi al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma. In studio il questore Grassi, il sindaco Guerra e il presidente dell'UPI Matteo Ferrari. I lavori sulle strade sulla A1 Milano-Napoli per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di domani, mercoledì e di giovedì 17 settembre, con orario 21.05 sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sista Tre Casali in direzione Sista Tre Casali. Ora il MIC Fest, musica, incontri e cultura, il gran finale con un protagonista d'eccezione. Alle 21.30 alla Galleria Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. In chiusura lo sport, il calcio, la sconfitta del Parma battuto 2-1 dal Como. I crociati restano a quota un punto in classifica dopo aver raccolto solo un pari nelle prime quattro partite di campionato. La prossima gara al Tardini domenica contro il Genoa è già uno scontro salvezza. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma in serata, ancora caldo domani mattina, nubi in aumento dalla serata di domani a partire dai rilievi, pioggia giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
10: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
11: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
10: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
11: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
10: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico. Bianco.
11: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in 2 set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in 2 set dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
4: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Thank you very much.
1: Stai ascoltando Hot Chili. Selezione musicale di Andrea Gatti.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu